strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Mediatroni. Cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione, minuto per minuto, della Coppa del Mondo FIFA 2026. Dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.

0: Wow.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
1: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
2: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
1: Che estate esagerata!
2: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.

Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fretta il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

0: resisto a lei. Ma uno che ho detto è lei, di meno non accetterei. Non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: Ciao, sono Mara Sattei, un saluto agli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.

Fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle, le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni suo papà le regalò un cuore di latta. Però rubò il suo vero cuore con freddezza. In

facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta così in fretta da truccarsi presto. Talmente in fretta che suo padre non fu più lo stesso. A scuola nascondeva i lividi, a volte la picchiava e le gridava soddisfatta. Linda sentiva i brividi quando quel verme entrava in casa sbronzo e si toglieva come prima cosa solo la cravatta. E se ogni tanto le chiedevo come mai non esci, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me, in palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
1: C'era un ragazzo.
2: Dopo il grande successo nei Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
3: Fatti mandare dalla mamma.
2: Info e biglietti su tridentmusic.it.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione, minuto per minuto, della Coppa del Mondo FIFA 2026. Dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia che mi ricorda che ogni cosa è mia.

0: da Troni. Cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione, minuto per minuto, della Coppa del Mondo FIFA 2026. Dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.
2: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
3: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
4: E a noi che ci piacciono tanto!
3: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Negramaro, una storia ancora semplice, 2026. Da giugno, i Negramaro saranno in concerto nei più importanti festival e nelle principali arene outdoor d'Italia, fino al gran finale del 20 settembre all'Arena di Verona, per celebrare tutti

Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.

l'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Buon venerdì da Alberto Alfano. Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia. Ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche potranno registrarsi soprattutto al nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, ma non sono attese piogge. Più soleggiato il sud. Nel pomeriggio, dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei rovesci. Meglio altrove. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Radio Italia Solo Musica Italiana è radio ufficiale del Giova Summer Party 2026.
4: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
5: Perché sono simpatico, giusto?
4: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
5: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
4: Buonanotte.
5: Ma siete ancora qui?
4: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
6: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
7: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24€ di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
11: AAA ti stiamo cercando. Se hai dai 16 anni in su e vuoi passare l'estate più bella della tua vita, prenditi gli ultimi posti rimasti per le vacanze Scuola Zoo in Italia e in Europa. Muoviti, vai su scuolazoo.com, perché se non lo vivi, non ci credi.
12: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
13: Quanti anni hai?
12: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. La Ticini dal 1946.
14: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.

Ciao, sono Olli. Un saluto agli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.

0: tu. Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Il più cordiale buon venerdì 5 giugno 2026. Terreno osceno a Palermo, una discarica abusiva e roghi tossici in un terreno privato. Un 61enne è stato scoperto dai carabinieri e denunciato. Una autentica vergogna. Il PNRR, la Commissione Europea, eroga all'Italia la nona tranche. Sono 12,8 miliardi, soldi da restituire, attenzione, non sono regali. Arrivati all'85% del totale, finanziato 194,4 miliardi di euro. Ma questa Italia che debito lascia ai propri figli e nipoti? Bah! La strage di Braccianti, il GIP ha convalidato il fermo dei due uomini che hanno dato fuoco ad una vettura e a quattro sventurate persone nel Cosentino. La famiglia nel Bosco, non sono emersi i profili di illeciti disciplinari nei magistrati, non valutato il merito, così una nota del ministro Nordio. La grazia alla Minetti, non si ravvisano motivi per rivalutare il provvedimento di clemenza adottato, spiega una nota del Quirinale. E la parola di Mattarella che scende in campo. Incidente sul lavoro, un operaio di 34 anni è morto precipitando dal tetto di un capannone a Rosignano, nel Livornese. La scuola, con il via libera del Senato, diventa legge il consenso informato delle famiglie alle attività legate alla sessualità. Il Libero del Sud, l'UNIFIL, ucciso un casco blu, altri militari sono rimasti feriti. La Farnesina precisa, non ci sono coinvolti degli italiani, secondo Israele, colpa di Hezbollah. E Putin dice che Zelensky è benvenuto a Mosca e per incontrarlo e per fare la pace, aveva detto Zelensky, subito tregua si tratti, dice Trump. Io auspico che i due, Putin e Zelensky, si incontrino al più presto. La vicenda dei braccianti uccisi, dunque, convalidati i fermi, accusati, non rispondono al GIP e si indaga anche in altre direzioni, in vicende che coinvolgono il lavoro dei migranti. Le stragi del 93, archiviare e archiviate le accuse a Dell'Utri. Il GIP di Firenze spiega, mancano elementi concreti su contatti tra Berlusconi e Cosa Nostra. Arrestato un insegnante della scuola militare, abusi sessuali su allievi a Milano. La Pamela Genini, il processo in corte d'assise, la madre urla a Soncin, l'imputato, tu sei un bastardo. L'operaio che cade dal tetto del capannone muore, l'incidente ha riproposto il tema, sempre scottante, sempre presente, delle morti e degli infortuni sul lavoro. Dice la bravissima e affascinante attrice Serena Rossi. La mia carissima nonna nel 1946 soggiornò a Modena per 3 mesi. Ah, interessante. Lo sport e il calcio, nasce il campionato di Serie A, la Serie A. Oggi c'è il rito molto atteso da tutti i tifosi della promulgazione del calendario della stagione 2026-2027. È di nuovo nazionale, gli azzurri sono rientrati a Coverciano con buone sensazioni dopo il successo nell'amichevole in Lussemburgo, quella che ha segnato l'esordio della gestione Baldini. Il gruppo si è subito messo al lavoro in vista del nuovo test previsto contro la Grecia domenica a Creta. Allenamento a porte chiuse, il CT per adesso nasconde le carte e non parla assolutamente di formazione. Il tennis a Parigi, Open di Francia, attesa per la semifinale italiana, il derby Cobolli contro Arnaldi. Intanto nel misto hanno trionfato la Errani con il gigantesco Vavassori. Un weekend di grande motore, la Formula 1, Gran Premio di Monaco a Monte Carlo, è un classicone. Nella MotoGP si corre a Balaton. Pecco Bagnaia dice il lavoro comincia a produrre. Atletica leggera, il Golden Gala di Roma, successo, terzo successo dopo il 23-24 nel triplo per Andy Diaz, Leonardo Fabbri nel peso, Matteo Scioli nell'alto. Quinto posto per la Freccia Jacobs nei 100 metri. Bene, per ora è tutto. Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 10.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buongiorno da Alberto Alfano, vediamo la situazione sulle nostre strade. In Puglia, sulla statale 16 Adriatica, traffico rallentato per lavori di manutenzione prima dell'incrocio di Martano e dopo Galugnano, direzione incrocio Padova. In Lombardia, statale 38 dello Stelvio, traffico rallentato per incidente sull'incrocio San Martino di Val di Sotto, fine variante a scorrimento veloce. In direzione Trivio di Fuentes, strada statale 36 del Lago di Como. In Basilicata, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, lavori di manutenzione dopo Buonabitacolo Padula e prima dello svincolo di Lauria Nord, direzione A2 raccordo di Reggio Calabria. In Sicilia, sulla A19 Palermo-Catania, rallentamenti per lavori tra Tremonzelli e prima dello svincolo Resuttano, direzione Catania. In Sardegna, sulla statale 197 di San Gavino e del Flumini, traffico rallentato causa lavori di manutenzione dopo l'incrocio Villa Nova Franca e prima dell'incrocio Nuragus. In Abruzzo, sulla statale 81 Piceno a Prutina, lavori di manutenzione dopo Campo Valano, statale 262 di Campli e prima dell'incrocio Teramo. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Mantieni sempre la distanza di sicurezza dal veicolo che ti precede.
2: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: casa mia, Gali.
1: Benvenuti a casa nostra.
0: A Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno.
1: Buongiorno piccolini.
0: Buon venerdì, oggi è venerdì.
1: È venerdì.
0: Dai, viva. Dai che è venerdì 5 giugno. Come state? Come la va? Come la vedete? La vediamo bene, dai.
1: Benissimo, direi. Salutiamo tutti voi che ci state già scrivendo, tra l'altro con gli SMS e WhatsApp al 331-995-0095. E in regia abbiamo Max Pierucci, Paolo Guarnieri, c'è anche Luca Camorcia.
0: Che trio, buongiorno.
1: Buongiorno Cicci.
2: Buongiorno anche da me. Oggi è San Bonifacio. Tanti auguri a tutti, Bonifacio all'ascolto. E anche, come sempre, a un mio vicino di casa che si chiama Roberto. No, Bonifacio. Roberto!
1: A proposito di santi, un santo inglese, britannico, ho per voi una frase di un grande britannico, William Shakespeare: non trasformare i tuoi pensieri nelle tue prigioni.
0: Quando a Radio Italia, solo musica italiana, sono le 7. Ciao.

0: sono qui, è venerdì, venerdì. Certo che è venerdì.
1: Ma prima facciamo un salto indietro.
0: Sì, dai.
1: Una canzone d'amore, 883. Bella, bella questa.
0: Mamma mia, bella.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Bambina. Ci sarà anche lei il 28 giugno al Radio Italia Live a Palermo, Elettra Lamborghini con Bam Bam Bam Bambina.
1: Buongiorno, per tutto il giorno. Oh, yeah. Sono Matilda, da Gugliasco, sono andando a scuola.

0: Grazie Matilda per il tuo buongiorno, che sta andando a scuola.
1: Sta andando
0: per
1: a scuola.
0: È l'ultimo giorno di scuola.
1: E per alcuni è il penultimo. Poi dipende anche da.
0: Per altri il terzo ultimo anche.
1: Dipende. Quindi buona scuola, Grugliasco in provincia di Torino, in Piemonte.
0: A proposito di fine delle scuole, c'è questo messaggio. Ciao piccolini, sono Maria Elena dalla provincia di Lecco. Potete fare gli auguri a mia figlia Paola che oggi fa la sua prima mostra dei suoi quadri a Porto Ceresio. No, non c'entrava niente, un altro messaggio.
1: Sì, sì, è quello che arriva adesso. In bocca al lupo.
0: Allora, Paola che fa la sua prima mostra di quadri a Porto Ceresio.
1: E questo è il messaggio dell'ultimo giorno di scuola. Buongiorno ragazzi, siamo arrivati all'ultimo giorno di scuola, appunto, almeno qui a Caorle, che dire, il tempo vola. Un bacio anche a te, Laura.
0: Quindi a Caorle oggi è l'ultimo giorno.
1: È l'ultimo giorno.
0: Va bene.
2: Stavo diventando lotario. Ciao ragazzi, buongiorno. Potreste per favore fare gli auguri a Gabri e Franci che compiono 11 anni? Auguri da tutto il gruppo Sempre Noi. Grazie mille ragazzi.
0: Gabri e Franci. Gabri e Franci.
2: Augurissimissimi.
0: Che bel disco Italia nuovo che
1: c'è. Nuovo disco Italia.
0: Ah, bellissimo.
1: Ma perché? Venerdì.
0: È bello, sì.
1: Ah.
3: Disco Italia è Buon Vento di Jovanotti e Alfa.
4: Ed è un po' di

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.

0: No, fuori fa freschino, bisogna dire, non è c'è solo rumore, sì. Ma infatti, 16 gradi 16. Sono oggi qui.
1: Tu sei arrivato col giubbotto.
0: Sì.
1: Io invece solo con la maglietta.
0: Salutando.
1: Per questo che scende la voce.
0: Salutando Blanco, anche a 20 anni si muore. Qui su Radio Italia solo musica italiana. No, parlando del tempo, c'è un avvertimento dell'ONU.

0: su quello che è stato definito un super El Niño. Sì, è il fenomeno meteorologico che innalza la temperatura globale che abbiamo già conosciuto in anni passati, ma che questa volta potrebbe essere di un'intensità particolarmente alta, aumentando così l'allarme di episodi climatici estremi. Tutto questo dovrebbe accadere nella prossima estate. Noi sappiamo che di questi temi spesso se ne occupa Bruno Vespa, che se non sbaglio credo sia già in studio a preparare il suo speciale. Max, sentiamo se ci risponde Vespa.
1: Ma a quest'ora dici?
0: Ma sì, proviamo, dai, lui proviamo. È sempre lì. Quindi...
2: Ci sono.
0: Ecco, vedi?
2: Sì, buonasera. Ciao, buonasera, Bruno. buonasera. Certo, siamo già qui in studio a preparare questa puntata speciale di Porta a Porta su El Niño. Ed ecco che proprio in questo momento stanno portando in studio il plastico che raffigura El Niño in tutta la sua grandezza.
0: No, scusi Vespa, come hanno fatto a fare un plastico che raffigura El Niño? È un fenomeno atmosferico.
2: Beh, ma il nostro artigiano che ci fa i plastici è bravissimo. Pensate che una volta, per uno speciale di Porta a Porta sul buddismo, è riuscito a costruire il plastico di una reincarnazione.
1: Ma come? Mi piacerebbe proprio vederla quella puntata. No.
2: In realtà non è mai stata fatta, gliel'avevo chiesto solo per metterlo in difficoltà.
0: Ma poverino, ma come? Comunque Vespa, immaginiamo avrà anche degli ospiti, ci può anticipare chi ci sarà stasera?
2: Beh, certamente, visto che parliamo del Niño, non potevamo non avere con noi Niño Frassica, no. Niño D'Angelo e Nignetto Davoli, che ci parleranno delle conseguenze che ha avuto il nome Niño sulle loro vite.
0: No, scusi Vespa, a parte che si chiamano Nino e non Niño, ma poi cosa c'entrano questi ospiti con il clima e i fenomeni atmosferici?
2: Beh, no, per parlare di quello infatti ho fatto venire in studio mio figlio insieme a mio nipote Tommaso di un anno e mezzo.
0: Che loro, con tutto rispetto, che ci azzeccano?
2: Scusi, ma ha mai cambiato il pannolino a mio nipote?
0: No.
2: Ecco, mi creda che mio nipote in quei momenti è capace di cambiare l'atmosfera in maniera molto più estrema di qualsiasi El Niño.
0: Oh, mamma mia.

0: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
3: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
4: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Benvenuti a Trova la Rima! Più scontata meglio è! Partiamo con 1+1!
9: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1!
8: Scontata!
10: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1!
8: Super scontata!
11: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1+1! Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online!
12: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
13: Ops.
12: Ops.
13: Ops.
12: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
13: Ops.
12: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
14: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
15: Allora, ci siete?
16: Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
17: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
18: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
17: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
18: Rispetto per le persone.
17: Recycle.
18: Dare nuova vita alle cose.
17: ESG.
18: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
19: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
20: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i succhi Selex, vari gusti da un litro, per tutto giugno a solo 1,15€, nei migliori supermercati come AEO e Famila.
21: Dai, scudo, non essere arrabbiato.
22: La nazionale femminile di Andrea Soncin torna in campo per le qualificazioni ai mondiali. Venerdì 5 giugno, ore 18:15, allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa, le azzurre sfidano la Serbia in una partita fondamentale per il cammino verso la Coppa del Mondo. La live performance di Lorenzo Fragola durante l'intervallo. Vivi l'emozione della nazionale dal vivo e sostieni le azzurre. Acquista subito il tuo biglietto su ticketing.figc.it.
23: Se resto allacciato, si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
24: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
23: Se resto allaccia la libertà!
25: Pronto?
26: Ciao nonno, sono dal commercialista. A chi lo devo dare il 5 per 1000?
25: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
26: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
23: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni, pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
26: MD, buon viaggio Italia! Bye.

0: domenica.
1: Buona domenica. Buona domenica. Saif, Radio Italia, solo musica italiana.
2: E buon venerdì.
1: Vabbè, noi ci portiamo avanti, ovviamente. Sì, con buona domenica.
2: Ci si porta sempre avanti.
1: Intanto c'è questa notizia che arriva dall'Alto Adige. I comuni dell'Alto Adige stanno correndo ai ripari perché sempre più coppie straniere vogliono sposarsi lì. Mm. Sono in particolare i tedeschi a essere attratti dalle Dolomiti come location per il fatidico sì.
2: Quello che all'inizio sembrava un fenomeno positivo per il turismo, però si sta trasformando in qualcosa che sta sommergendo gli uffici di pratiche, richieste e adempimenti burocratici.
1: Per chi arriva dall'estero, inoltre, serve una specifica documentazione che richiede verifiche di documenti, rapporti tra consolati, traduzioni ufficiali e certificazioni varie.
2: Diverse

0: amministrazioni locali quindi hanno già introdotto dei limiti. Alcuni comuni hanno stabilito un tetto di 5 nozze straniere all'anno, mentre altri hanno raddoppiato le tariffe per i non residenti o hanno riservato per loro una ristretta fascia in un solo giorno della settimana.
1: Ma sentiamo, visto che lui è di quelle parti, sentiamo cosa ne pensa di queste restrizioni Yannick Sinner.
2: Vuoi tu prendere in Stosen?
1: Cos'è? Ma...
2: cosa sto dicendo? Matrimonien?
1: Ah sì, quest'ora già.
2: Sì, c'è Filen, c'è tanta gente.
1: Ma sei tu che stai ufficiando il matrimonio?
2: Sì, sono già vestito di bianco per Wimbledon.
1: Sei vestito di bianco per Wimbledon e stai ufficiando un matrimonio?
2: Sì, per Iskerten.
1: No, perché sono talmente tanti tante richieste.
2: È vero.
1: Che tutti vi prodigate per celebrare le nozze.
2: Esatto, però ci sono delle condizioni per potersi sposare.
0: E quali sono?
2: La prima, bisogna sapere giocare a tennis.
1: Sì.
2: La seconda, bisogna saper sciare.
1: Sì.
2: E la terza, bisogna saper fare lo strudel.
1: Sì, vabbè,
2: niente.
0: Lo strudel.
1: Vabbè, ma giocare come te?
2: Ma ultimamente non è difficile.
1: Senti, ma Laila, sì. Ultimamente l'abbiamo vista vestita di bianco anche lei.
2: Sì.
1: Allora, queste nozze con
2: quando
1: lei?
2: Non c'è posto.
1: Vedi, è tutto occupato ormai.
2: Come?
0: Helmut è già pronto per farvi da testimone.
2: Ma purtroppo mamma, non c'è posto.
1: Mamma Siglinde aspetta con ansia.
2: No, lei mi poi mi tratta sempre da piccolina.
1: Ecco.
2: Io sono sempre su piccolina.
0: Per le mamme siamo sempre dei bimbi.
1: Yannick, dobbiamo fare i complimenti a Errani e Vavassori che hanno vinto il doppio misto a Roland Garros.
0: Complimenti, brave, brave.
1: E poi dobbiamo fare l'in bocca al lupen a Arnaldi e Cobolli che questa sera scenderanno in campo
2: per la semifinale
1: alle 19 per la semifinale del doppio.
0: Quindi avremo un italiano in finale.
2: Del singolo.
0: Del singolo.
1: È vero, è una semifinale.
2: Sembra un doppio.
1: Sembrava un doppio, ma è vero.
0: Ma è un singolo.
1: È un singolo, è vero, perché è un derby. Scusateci, sì. Ma invece c'è il doppio anche che scende in campo alle 12.
2: Sì.
1: Bolelli Vavassori.
2: Sì.
1: Ecco, in bocca al lupo a tutti.
2: Un grande in bocca al lupo e complimenti a tutti.
0: Grazie.
1: Ciao Yannick. Bolelli che è di Budrio. Provincia di Bologna, quindi siamo un po' da quelle parti, delle parti reggiane più o meno. Partigiano reggiano, zucchero.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
4: Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salva freschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al 1° settembre e salva la freschezza, solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
5: Eleganza, velocità e Argentina. Vivi la magia del Grande Polo. Domenica 7 giugno torna la Il Portegno Golden Cup, la quinta edizione del celebre torneo di polo. Al Magenta Polo Club di Mesero, il fascino del polo incontra l'anima più autentica dell'Argentina. La sfida dei team nella conquista della Golden Cup, il profumo dell'asado, la convivialità, il glamour e un'atmosfera unica in pieno stile portegno. Golden Cup 2026. L'Argentina, per un giorno, è qui.
6: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
7: Quanti anni hai?
6: 80! 80 anni! Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. La Ticini dal 1946.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
9: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
13: Non lasciatevi tentare da altri impegni. Giovedì alle 21.15 c'è la nuova puntata di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento continua.
14: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Tutti i giovedì alle 21.15 su Sky.
15: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
16: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
17: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
16: Oh, Contacta! Adoro!
17: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
18: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
19: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
20: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
21: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiao!
22: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
23: Convenienza? Ma vai da Conad!
24: Via, via!
23: Fino al 13 giugno c'è occasione unica! Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su conad.it.

0: sarà.
1: Ora e per sempre Raffa, Radio Italia, solo musica italiana, e il venerdì la giornata delle novità musicali. E c'è una.
2: Che novità!
1: Mamma mia, ragazzi!
2: Che novità sta per arrivare?
1: È un nuovo singolo solare, contagioso, la cui cifra elettronica di Merck & Cremont dialoga con l'identità brillante dei The Colors e con la vocalità esplosiva di Serena Brancale.
2: Un brano che porta nel titolo il richiamo a Napoli e al suo mito, ma che guarda ad un immaginario universale fatto di ritmo, notti d'estate, club, mare e libertà.
1: E poi c'è la bellissima sorpresa delle chitarre che sono state registrate nell'ufficio del nostro presidente editore Mario Volanti.
2: Sono Mario.
1: Che ha prestato per l'occasione una chitarra di Carlos Santana a Stash, e quindi è stata inserita all'interno di questo nuovo singolo che ascoltiamo. Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
2: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.

0: Vassi piano, Emma Ercomi.
1: Quando a Radio Italia solo musica italiana sono le 8.01.
2: Ciao Radio Italia, oggi è venerdì, andiamo in vacanza. Avete capito?

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Zelensky a Putin, incontriamoci e finiamo la guerra. La replica del Cremlino, venga a Mosca quando vuole, pronte a una soluzione pacifica. Il rilancio, Schröder come mediatore. Libano, no di Hezbollah, all'intesa sul cessate il fuoco, continuano i raid nel sud, ucciso un casco blu serbo, Khamenei inferto, un colpo decisivo a Washington e Tel Aviv. Via libera della Camera, la legge delega sul nucleare, entro l'anno i decreti, taglio delle accise, slitta il voucher energia da 100 euro, la Lega si oppone alla norma. Caso Minetti, Mattarella prende atto delle conclusioni della nuova indagine della Procura, nessun motivo per rivalutare la grazia, stessa procedura seguita per gli altri. Archiviate a Firenze le accuse a Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri per le stragi di mafia del 1993. Spazzati via 30 anni di sospetti infamanti, commenta la Premier Meloni. Milano, abusi sessuali alla scuola militare di Teulier. Arrestato un docente sospettato di violenze su 7 allievi, avrebbe minacciato le vittime di ostacolarle alla maturità. Giornata mondiale dell'ambiente, 54esima edizione dedicata alla natura e al clima. L'allarme dell'ONU, stiamo superando la soglia del grado e mezzo di aumento delle temperature. Tennis al Roland Garros, alle 19 la sfida Coboli Arnaldi in palio la finale, Rani Valbassori trionfano nel doppio misto motori, nelle prossime ore il leader di Formula 1 e MotoGP.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buongiorno, in Sicilia sulla statale 185 di Sella Mandrazzi, rallentamenti per lavori di manutenzione tra l'incrocio Salica, statale 113 settentrionale Sicula e prima di Mazzara Sant'Andrea direzione incrocio Schiso. In Basilicata sulla statale 407 Basentana il traffico è rallentato a causa lavori dopo Campomaggiore prima dell'incrocio di Calciano. Direzione Metaponto. In Abruzzo, sulla statale 150 Valle del Vomano, lavori di manutenzione tra Roseto degli Abruzzi, strada statale 16 Adriatica e prima dell'incrocio Santa Lucia. Molise, statale 87 Sannitica, ci sono lavori di manutenzione dopo l'incrocio Baranello e prima di Ripa Limosani. In Puglia, sulla statale 693 dei laghi di Lesina e Varano, rallentamenti per lavori di manutenzione dopo Carpino e prima dell'allacciamento, strada provinciale 52, Vico del Garganico. In Sicilia, sulla statale 113 settentrionale Sicola, rallentamenti, lavori di manutenzione prima di Capo d'Orlando e dopo l'incrocio Brolo, direzione incrocio Messina. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Prima di partire, controlla le condizioni del traffico.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Bagno a mezzanotte, Elodia, Radio Italia, solo musica italiana.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno per tutti.

0: Bianca e mamma Claudia dall'Aquila, bellissimo, grazie.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Grazie per il vostro buongiorno.
1: Buon weekend.
0: E cari piccolini, sui social sta diventando popolare il concetto di domenica alla francese.
1: Come?
0: Eh sì, domenica alla francese. Si tratta di una giornata lenta, senza programmi, pensata per riposarsi, coccolarsi, stare con le persone a cui si vuole bene e godersi la semplicità.
2: Più nel dettaglio, la domenica alla francese prevede, per esempio, di dormire più del solito, fare colazione con calma, leggere e passeggiare senza una meta.
1: Il concetto è associato allo stile di vita francese anche perché nella maggior parte delle città in Francia la domenica è il giorno in cui i negozi e i servizi restano chiusi.
0: Oh, una bella domenica alla
1: domenica
0: francese.
1: Francese. Ma c'era bisogno di andare in Francia per fare una domenica francese?
0: No, facciamola anche qua.
1: Ma io la faccio sempre la domenica all'italiana.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Che è uguale alla francese.
1: Che è uguale alla francese. Stare lì bello sul divano.
0: Sì, sì, sì.
1: A leggere.
0: Tu sei l'uomo divano.
1: Io passeggio sul divano.
0: Con una bella
1: mangio
0: musica.
1: Mangio sul divano. Faccio tutto sul divano.
0: Con una bella canzone italiana in sottofondo.
1: Soprattutto ecco. Italiana.
0: Ecco.
1: Sempre.
0: Infatti, cari piccolini, vogliamo chiedere a voi: quale canzone italiana sarebbe la colonna sonora ideale della vostra giornata di relax? Fatecelo sapere sempre con un SMS e un WhatsApp
1: al 331 995 0095.

0: bel venerdì Eddie Brocca, Radio Italia, solo musica italiana, e può essere bellissima anche la domenica. Cosa unisce eleganza, velocità e Argentina?
1: Ovviamente il grande polo della El Porteño Golden Cup, giunta quest'anno alla sua quinta edizione.
0: Polo, team internazionali, glamour, asado argentino.
1: E quell'atmosfera super portegna che sembra di essere a Buenos Aires.
0: Una domenica fuori città, immersi nella natura.
1: Tra sport, convivialità ed eleganza.
0: E l'ingresso è libero. E allora?
1: Direi che domenica ho già un programma.
0: Domenica 7 giugno è il Porteño Golden Cup 2026. L'Argentina per un giorno è qui.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
4: Io.
3: E la multa dell'altro giorno?
4: Io.
3: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
4: Io.
3: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
4: Io. Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
5: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tagliata di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro, e ciliegie da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Pronto?
8: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
7: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
9: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
10: Sì, è di là sul divano.
9: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
10: E che fa? È uguale, no?
11: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
12: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
13: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
14: Quanti anni hai?
13: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. La Ticini dal 1946.
15: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
16: Ah no, io riparto con Boscolo.
17: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
18: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
19: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi

0: Energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
9: Notino, tutta la bellezza in un click.
10: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
11: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
12: Che estate esagerata!
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
13: Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro. E con le mega offerte, mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
8: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place, rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 7 giugno alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Ernia. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: Rugiada, Arisa, Radio Italia, solo musica italiana. Sì. Vi stiamo chiedendo quale canzone italiana sarebbe la colonna sonora ideale della vostra giornata di relax. Al 331-995-0095 ne sono arrivati di messaggi, sì. E andiamo a leggerli. Canzone di Vasco Rossi, Giulia da Cremona.
1: Ciro da Palermo, ci vorrebbe il mare, la mia canzone preferita per rilassarsi la domenica, di Marco Masini, e questa è, è un capolavoro,
0: Marco
1: bellissima.
0: Masini proprio di domenica sarà a Palermo
1: il 28 giugno con Fedez.
0: Eh sì, a Radio Italia Live il concerto. La mia canzone per un ottimo relax è il

0: Mare calmo della sera di Andrea Bocelli, Lillo da Milano.
1: Francesca da Asti, buongiorno piccolini. La mia canzone della domenica di relax potrebbe essere una qualunque di Claudio Baglioni, ma in particolare La vita è adesso. Poesia rilassante.
0: Bella, bella.
1: Molto.
0: Buongiorno miei piccolini, è già venerdì, già mi mancate. Io mi rilasso con Bella d'estate di Mango. L'ascolterei ogni ora come colonna sonora della mia giornata. Anna da Milano, ciao Anna.
1: Torna Vasco, Loris da Sestri Levante, buongiorno, la mia canzone è Una splendida giornata.
0: E anche questa di Vasco non è male, una canzone per te.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Businessman, il nuovo singolo di Dito nella Piaga. Sui social Dito nella Piaga ha definito il pezzo una canzone per chi ai meeting aziendali sogna lunghe ferie tropicali alle Seychelles.
1: Nel frattempo è partito il 26 maggio dall'Aquila il tour estivo di Dito nella Piaga, che attraverserà tutta l'Italia fino a settembre, con tappe nei principali festival per poi arrivare in autunno ai club con due appuntamenti speciali: il 27 novembre all'Atlantico di Roma e il 30 novembre al Fabric di Milano.

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. Passione e attesa è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: E dove andate quest'estate?
5: In Trentino, con i bambini.
4: Ah, vi piace camminare?
5: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
6: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
7: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
8: Wow.
7: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
9: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micobloc Onicomicosi.

0: Sarcosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
1: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
2: Alla Coop, le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto!
2: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
4: La pubblicità sembra durare per sempre.
5: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
4: Poche cose sono per sempre.
5: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
6: Pronto?
7: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
6: A Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
8: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
9: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
8: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
9: Rispetto per le persone.
8: Recycle.
9: Dare nuova vita alle cose.
8: ESG.
9: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale. Fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
10: Dal 20 luglio al 1 agosto Radio Italia vola a Villa Simius in Sardegna.
11: Ci saranno dirette, animazione, DJ set e ovviamente la grande musica italiana.
10: Con noi ci saranno Serena Brancale ed Elettra Lamborghini.
11: Fai le valigie e parti anche tu.
10: Vi aspettiamo al Voi Tanca Village.
11: L'estate di Radio Italia suona con Voi Hotels. Info e prenotazioni su voihotels.com e nelle agenzie di viaggio.
10: Lasciati travolgere dall'energia. Ci vediamo là.
12: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
13: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
14: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte buona spesa in confezione da 300 grammi con tre mozzarelle a soli 1,89 euro. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
13: Ti aspettiamo!
12: MD, buona spesa Italia.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io

0: Booster, Tananaia, Radio Italia, solo musica italiana. Sui social, allora no, il quotidiano inglese sì. Guardian ha voluto celebrare le trattorie e le osterie torinesi. Si tratta di tutti quei locali che puntano a offrire una cucina rustica, tradizionale, tra un vitello tonnato e un'acciuga al verde, a prezzi estremamente contenuti, tra l'altro.
1: Per esempio, per un menù con antipasto, primo e secondo, ci sono trattorie piemontesi che chiedono solo 12 euro.
0: Però
1: anche per questo i giornalisti inglesi sono rimasti sbalorditi. Venite a Torino, sedetevi su una sedia impagliata e lasciatevi incantare dalla magia, è l'invito del Guardian.
0: Va bene, andiamo a Torino allora.
1: Andiamo a Torino? Andiamo. Io ci sono stato per tanti anni.
0: Torniamoci.
1: Volentieri.
2: Convenienza? Ma vai da Conad!
3: Via via!
2: Fino al 13 giugno c'è occasione unica! Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su Conad.it.
4: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo, è da 25 anni, solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.

0: Almeno stavolta NEC a Radio Italia, solo musica italiana, ed è arrivata Paoletta.
1: Buongiorno.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Buon venerdì.
2: Grazie, buon inizio del fine settimana, che sia un fine settimana di relax per chi preferisce stare un po' tranquillo e che sia energico per chi ha voglia di esplorare.
0: Noi ce lo auguriamo.
2: E buon lavoro a chi lavora.
0: Tu lavori.
2: Sì, sì. Il capo torna da Palermo, io parto per Palermo perché questa sera, sì, come avevo già raccontato, sarò in questo circolo velico a Sferracavallo per il DJ set che inaugura la stagione. Non vedo l'ora di incontrare gli ascoltatori che ci saranno.
1: Va bene. Paoletta con voi fino a mezzogiorno. Buongiorno, salutiamo, ringraziamo Max Pierucci, Paolo Guarnieri regia, arrivederci Cici.
3: Arrivederci e risentirci, grazie come sempre a tutti, buon weekend. Roberto, lasciaci con questa bella citazione.
1: Del sommo William Shakespeare, non trasformare i tuoi pensieri nelle tue prigioni. Sono

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Zelensky a Putin, incontriamoci e finiamo la guerra. La replica del Cremlino: venga a Mosca quando vuole, pronti a una soluzione pacifica, e rilancia Schröder come mediatore. Libano, no di Hezbollah all'intesa sul cessate il fuoco, continuano i raid nel sud, ucciso un casco blu serbo, Khamenei inferto un colpo decisivo a Washington e Tel Aviv. Via libera della Camera, la legge delega sul nucleare, entro l'anno i decreti, taglio accise, slitta il voucher energia da 100 euro, la Lega si oppone. Caso Minetti, Mattarella prende atto delle conclusioni della nuova indagine della Procura, nessun motivo per rivalutare la grazia, stessa procedura seguita per gli altri. Archiviate a Firenze le accuse a Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri per le stragi di mafia del 93. Spazzati via 30 anni di sospetti infamanti, commenta la Premier. Milano, abusi sessuali alla scuola militare di Teulier. Arrestato un docente sospettato di violenze su 7 allievi. Avrebbe minacciato le vittime di ostacolarle alla maturità. Tennis al Roland Garros alle 19, la sfida Cobolli-Arnaldi, in palio la finale, Errani-Vavassori trionfano nel doppio misto, motori nelle prossime ore, le libere di Formula 1 e MotoGP. Stefania Sandrelli compie 80 anni, l'attrice italiana icona di film indimenticabili, ha attraversato generi e stili cinematografici, lavorando con Germi, Bertolucci, Virzì e Sorrentino.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In collaborazione con
2: Il Mago di Parigi.
3: Buongiorno a tutti, eccoci, siamo arrivati finalmente al venerdì, oggi 5 giugno 2026 ed è San Bonifacio. Luca Ward in vostra compagnia, questa è Radio Italia, solo musica italiana, andiamo a scoprire le nostre stelle. Ariete, con il passaggio della Luna in Acquario dovrete sistemare davvero molte incombenze prima di riuscire a stare del tutto tranquilli. Un attimo di solitudine potrebbe essere l'occasione giusta per pensare e riflettere bene sulla storia d'amore in corso. Toro, il momento favorisce la riflessione. Se potete, allontanatevi da tutto e tutti per riordinare le idee e prendere decisioni importanti in linea con i vostri desideri. Un distacco dalla quotidianità, dai problemi, vi darà la calma e la serenità necessarie per farlo. Gemelli, il sestile lunare scioglie i dubbi, vi regala la giusta energia per mettere solide basi e salde impalcature ai vostri progetti futuri. In amore avete già le fondamenta per costruire qualcosa di bello, ora vi manca solo il desiderio di lasciarsi andare. Cancro. Mercurio rischierà di farvi trovare in una situazione che vi metterà un po' a disagio sul piano sociale e relazionale. Valutate con lucidità se non sia il caso di rinunciare alle luci della ribalta. Non mentite, ma seguite una linea di condotta chiara e univoca. Leone, avrete delle difficoltà sul piano delle relazioni interpersonali e di conseguenza potranno nascere incomprensioni con soci e colleghi con i quali potrà essere anche molto facile litigare. Solo mostrandovi disponibili e sinceri eviterete tensioni e discussioni. Vergine, momenti magici con chi vi ama si alterneranno ad alterchi e discussioni quando cercherete di fare piani per il futuro comune. Nella professione gli astri vi aiuteranno a mettere in campo le vostre energie migliori, farete importanti passi in avanti. Bilancia, sarà opportuno valutare con discernimento le carte che avete in mano e giocarle con la massima perizia, senza strafare ma anche senza sottovalutarvi. Non sarà la giornata più adatta per iniziative azzardate. Un preciso realismo sarà la vostra unica arma vincente. Scorpione. Improvvisamente il ruolo o la presenza di una donna potrà indurvi a modificare in tutta fretta i vostri piani. Occorrerà non perdere di vista tutto ciò che è in gioco, si tratti di denaro, di prestigio, di ruolo o di responsabilità verso gli altri. Agite cautamente alla luce del sole. Sagittario. Saturno faciliterà occasioni fortunate e piccoli alibi da sfruttare, favorendo il realizzarsi di piccoli desideri e di aspirazioni nel campo del tempo libero e dello svago. Sarà opportuno approfittare subito anche di un'occasione economica. Capricorno, evitate le originalità e le stranezze, non sono nel vostro stile. State attenti soprattutto agli scatti di nervi, in un momento di stanchezza potrete rovinare la buona impressione che hanno di voi alcune persone importanti. Acquario. Grazie alla luna che sbarca nel vostro segno, vi sentirete positivi, ottimisti e gratificati dalla buona sorte. La vita professionale potrà compiere un consistente balzo in avanti. In ambito affettivo saprete trovare nuovi divertimenti con la persona che amate. Pesci, la luna nel segno che precede il vostro vi farà annegare in un mare di dubbi. Archiviate definitivamente il passato, soprattutto se un incontro risveglierà in voi ricordi spiacevoli o dolori per vecchie ferite. Marte e Venere esalteranno il vostro fascino. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle. Lancio subito la frase della canzone misteriosa. Cos'è che ancora ci fa vivere le favole? Da Luca Ward una buona giornata a tutti e buon divertimento con Radio Italia, solo musica italiana. Ciao a tutti!

nemmeno questa sera. La sera ci sta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Balorda nostalgia, Olli su Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno da Paoletta, ciao Paolo, buongiorno a tutti voi. C'è voglia di uscire, di stare fuori, di ascoltare la musica all'aperto, proprio fuori finalmente. Certo, il tempo fa ancora le bizze, non si è stabilizzato, però è in arrivo la bella stagione, quella un po' più equilibrata. E sapete che ieri abbiamo rilasciato i nomi del cast. Finalmente sappiamo chi ci sarà a Palermo e tra poco ne parleremo, ma al di là di questo abbiamo detto un sacco di volte che nel settore dei concerti si sta vivendo una stagione d'oro e i dati, facciamo l'esempio di Milano, sono incredibili. Spazi aperti come lo Stadio Meazza, gli ippodromi San Siro, la Maura, Rho, Fiera, il Parco della Musica, Carro Ponte, fra luglio e giugno Milano ospiterà 31 mega eventi musicali e spaziano tra pop, rap, rock, il metal e gli spettatori che sono attesi in totale sono più di 1.600.000 nell'arco di 2 mesi. 1.600.000 è un risultato incredibile e i prezzi vanno dai 48 euro per gli ingressi base e poi arrivano a superare anche i 700 euro per i pacchetti deluxe in caso di artisti internazionali particolarmente importanti. E poi se non si abita a Milano, sul portafogli grava anche il viaggio, il pasto, l'alloggio, però insomma la musica sta muovendo l'economia, è veramente un pezzo importante. Ma al di là di questo esempio che vi ho fatto, voi nel vostro, si fa per dire piccolo perché per voi è grande, come vi siete organizzati proprio nei confronti della musica dal vivo? Quanti si stanno organizzando per il nostro live a Palermo? Oppure al di là di quello, dove andrete? Qual è lo sforzo maggiore che farete per un concerto live? E chi abbinerà anche una vacanza intorno a tutto questo? Fatemelo sapere se avete voglia al 331 995 0095 e noi ascoltiamo J-Ax. 1, 2.

0: Io però anche no, l'ultimo singolo di J-Ax che anticipa il nuovo album Vita, Morte e Miracoli che porterà nei club questo autunno. E voi scrivete, Cristina ad esempio dice: sono in provincia di Monza, stanotte partirò per Ferrara per il concerto di Vasco, poi Udine il 29 giugno, mentre tra il 3 e il 6 luglio sarò a Roma per l'evento di Ultimo e staremo 4 giorni per visitare anche la città. Ecco, questo è un esempio. Io suppongo, Cristina, che non farai altre vacanze, perché comunque per fare tutto questo ce ne vogliono di soldini, tra il biglietto, lo spostamento, il pernottamento, il cibo. Però è un modo meraviglioso per fare delle vacanze, magari un po' alla volta, non tanti giorni di seguito, però apposta per inseguire quelle emozioni di quell'artista.
1: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto!
1: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
3: Non lasciatevi tentare da altri impegni. Giovedì alle 21.15 c'è la nuova puntata di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento continua.
4: Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. Tutti i giovedì alle 21.15 su Sky.
5: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
6: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
7: Acqua Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
8: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
9: Io.
8: E la multa dell'altro giorno?
9: Io.
8: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
9: Io.
8: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
9: Io.
10: Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
11: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Convenienza? Ma vai da Conad.
13: Via, via.
12: Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su conad.it.
14: E dove andate quest'estate?
15: In Trentino, con i bambini.
14: Ah, vi piace camminare?
15: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
14: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
16: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
17: Ops.
16: Ops.
17: Ops.
16: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
17: Ops.
16: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
18: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
19: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
20: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis!
21: Trovi Monge, crocchette cane 800 grammi, extra small, mini pollo, Shiba filet, vaschetta gatto 60 grammi, tutti i gusti.
20: Che risparmiamo!
19: La promozione 3x2 ti aspetta fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
22: Convenienza nostra!
23: Negramaro, una storia ancora semplice, 2026. Da giugno, i Negramaro saranno in concerto nei più importanti festival e nelle principali arene outdoor d'Italia, fino al gran finale del 20 settembre all'Arena di Verona, per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Scopri tutte le date su friendsandpartners.it. Biglietti disponibili su ticketone.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
24: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 250

0: giga a 1.399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un "dove eravamo rimasti?". Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come passata da 700 grammi, 100% italiana, soli 79 centesimi, e pasta da un chilo a soli 85 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Vuoi essere sempre aggiornato sui tuoi cantanti preferiti e conoscere tutte le notizie musicali del momento? Segui Radio Italia Music Week, l'appuntamento settimanale che ti informa sui cantanti italiani e sul mondo della musica italiana. Ogni sabato e domenica alle 18 su Radio Italia TV e ogni sabato alle 21 su Radio Italia, solo musica italiana. Radio Italia Music Week è sempre disponibile su radioitalia.it.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: da me.
1: Ci saranno anche loro, giovani wannabe, pinguini tattici nucleari. Stiamo parlando di musica dal vivo, stanno arrivando un sacco di messaggi che tra poco leggerò. Prima voglio ricordarvi qualcosa di importante. Notino presenta Radio Italia Live il concerto, e lo sapete, il più grande evento gratuito di musica live in Italia. Prossimo appuntamento domenica 28 giugno a Palermo, Foro Italico. Chi ci sarà su quel palco insieme alla Radio Italia Live Orchestra diretta dal maestro Bruno Santori? Siamo pronti per il cast: Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, i Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci, e per Radio Italia Trend Spotify Samurai J. E Radio Italia Live il concerto sarà trasmesso in diretta qui su Radio Italia TV, in streaming audio video su radioitalia.it, sul nostro canale YouTube, sulle app ufficiali per Radio Italia iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo. Sarà sulle nostre pagine social Instagram, TikTok, Facebook, X, YouTube, e in contemporanea su Sky 1 Now TV 8 a partire dalle 20:40. Hashtag ufficiale Relive, info su radioitalia.it anche per sapere come fare per accreditarsi. Bisognerà portare pazienza fino al 15 giugno, ticket one, da mezzogiorno in poi si potranno prendere gli accrediti, i primi che arriveranno. E ora musica nuova, questo è un nuovissimo singolo, c'è Baby K con Tuca Macarena.

Viva Ligabue su Radio Italia, solo musica italiana. Continuo a leggere i vostri messaggi relativi all'organizzazione, alla scelta dei concerti da vedere quest'estate. Antonella è di un paesino delle Madonie e racconta che sua figlia Michela compirà 18 anni a dicembre. Sta organizzando una navetta con le amiche per venire a Palermo il 28, scrive. E io andrò con loro. Quel giorno mi sentirò una diciottenne insieme a voi e a tutti gli artisti. Amo la musica e sono sempre in giro per la Sicilia. Antonella, assicuratevi prima di avere tutti gli accrediti, bisognerà portare pazienza fino al 15 giugno a mezzogiorno. Si apriranno i cancelli, nel senso che potrete andare su Ticket One e procurarvi questi accrediti. Per ogni persona che si accredita se ne possono prendere due, quindi devi essere prima certa di avere questi accrediti. Per te, le altre ragazze, tua figlia, naturalmente è importantissimo questo. Poi c'è il messaggio di Anita che dice: noi abitiamo nella provincia di Firenze, abbiamo programmato di andare al concerto di Irama a Milano l'11 giugno e lo abbiamo programmato da metà dicembre, proprio in occasione di Santa Vittoria, perché abbiamo regalato i biglietti a mia figlia per il suo onomastico, facendole una bellissima sorpresa. Sarà il suo primo concerto e abbiamo anche prenotato i treni, l'alloggio, rimarremo fino al sabato. Anche in questo caso si approfitta per visitare una città, e non è stato facile perché mia figlia quest'anno ha frequentato la prima superiore, quindi c'era da calcolare la possibilità che fosse rimandata, però Irama ha scelto una data spettacolare, insomma è andato tutto bene e non avranno i risultati fino al 10, quindi non si sa. Guarda, vivo nella stessa situazione che mio figlio, primo anno di superiori, speriamo senza debiti. Adesso si dice avere il debito, speriamo di no e incrociamo le dita. Noi ascoltiamo Noemi insieme a Vito Salamanca, questa è Tu cosa fai stasera? Stare con te.

0: Tu cosa fai questa sera, Noemi? Vito Salamanca su Radio Italia, solo musica italiana, anche lei pronta per il tour estivo. Ora l'appuntamento è con il Vivere Bene per la Salute e il Benessere, venerdì, quindi ci dedichiamo alla scoperta di nuovi posti. Oggi vi parlo di un borgo, si chiama Bevagna, è in provincia di Perugia, è proprio nel cuore dell'Umbria, è un borgo medievale e quando vai a Bevagna fai veramente un viaggio nel tempo. Ci sono i mastri di bottega, queste stradine lastricate, le case in pietra, sembra proprio che il tempo si sia fermato a 1000 anni fa. Si sentono i rumori, vero? Stiamo cambiando gli infissi. Chi mi chiude la porta? Grazie. Perdonatemi, io lascio sempre la porta aperta, errore mio. E dicevo che sembra davvero che il tempo si sia fermato a 1000 anni fa. Il cuore è Piazza Silvestri di Bevagna, al centro ci sono la fontana ottocentesca, la colonna romana, ci sono un sacco di posti da visitare, il Palazzo dei Consoli, due chiese romaniche, all'interno delle chiese si trovano parecchi affreschi. Uno dei posti più belli è il ponte sul fiume Clitunno, lì c'è proprio uno scorcio bellissimo sull'antico lavatoio. E per riscoprire questa antica Bevagna è possibile visitare il circuito dei mestieri medievali con il mercato delle gaite, dove si ricostruisce la vita della comunità del 200-300. Si viene accompagnate all'interno delle quattro botteghe, viene mostrato l'intero processo produttivo, dalla materia prima al prodotto finito, proprio come accadeva una volta, quindi visitare e fare esperienza. Se volete maggiori informazioni su Bevagna, trovate questo e molto altro sul sito siviaggia.it.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
4: Eurospin, la spesa intelligente.
5: Eleganza, velocità e Argentina. Vivi la magia del Grande Polo. Domenica 7 giugno torna la Il Portegno Golden Cup, la quinta edizione del celebre torneo di polo. Al Magenta Polo Club di Mesero, il fascino del polo incontra l'anima più autentica dell'Argentina. La sfida dei team nella conquista della Golden Cup, il profumo dell'asado, la convivialità, il glamour e un'atmosfera unica in pieno stile portegno. Golden Cup 2026. L'Argentina, per un giorno, è qui.
6: Attenzione prego, discese e salite sono tornate disponibili.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
8: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
9: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
10: E a noi che ci piacciono tanto!
9: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
11: La nazionale femminile di Andrea Soncin torna in campo per le qualificazioni ai mondiali. Venerdì 5 giugno, ore 18:15, allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa, le azzurre sfidano la Serbia in una partita fondamentale per il cammino verso la Coppa del Mondo. La live performance di Lorenzo Fragola durante l'intervallo. Vivi l'emozione della nazionale dal vivo e sostieni le azzurre. Acquista subito il tuo biglietto su ticketing.figc.it.
12: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
13: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
14: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
13: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
14: Come risparmia?
13: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
14: E i lavori?
13: Ma c'è Ristruttura Smart.
14: Così ti risparmi anche tu, eh?
13: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
16: AAA, ti stiamo cercando. Se hai dai 16 anni in su e vuoi passare l'estate più bella della tua vita, prenditi gli ultimi posti rimasti per le vacanze Scuola Zoo in Italia e in Europa. Muoviti, vai su scuolazoo.com, perché se non lo vivi, non ci credi.
17: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
18: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
17: Seresto, allaccia la libertà!
19: Radio Italia Solo Musica Italiana è radio ufficiale del Giova Summer Party 2026.
20: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
21: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
20: Che estate esagerata!
21: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.

fresco. Senza vestiti, Maria Antonietta e Colombre su Radio Italia, solo musica italiana. Parliamo proprio di live oggi, c'è niente da fare, proprio voglia di uscire. Stiamo per ascoltare Ultimo e a questo proposito manca ormai un mese a questo grande concerto che terrà a Tor Vergata e i fan stanno facendo il conto alla rovescia, organizzano anche cose. Dopo lo striscione che è apparso a marzo davanti al Colosseo, cos'era successo? Avevano appunto messo questo striscione per celebrare i 100 giorni dall'evento, il countdown fanno, la generazione Ultimo. E che hanno fatto questa volta? Hanno organizzato un'iniziativa speciale ieri sulla terrazza del Gianicolo, che è uno dei punti panoramici più suggestivi di Roma. Hanno fatto un flash mob al tramonto dedicato a lui e quindi l'idea era quella di ritrovarsi insieme, cantare le canzoni di Ultimo e vivere un momento di condivisione proprio nell'attesa del grande concerto del 4 luglio. Modo per dimostrare affetto, passione in vista di questo maxi raduno di Tor Vergata, un botto di gente, roba da record come al solito per Ultimo. Allora ascoltiamolo con Romantica.

0: Luna piena, Negramaro su Radio Italia, solo musica italiana. Ma questo messaggio ha scritto una ragazza che non si firma, e comprendo perché, dice: io sono di Catania, ho programmato tutto per andare da Ultimo il 4 luglio, ma ho scoperto di essere di 7 settimane, non lo sa nessuno, non so che fare, sono combattuta se andare o meno. Ma tesoro mio, devi andare dal medico, se stai bene, se non hai problematiche, ma certo che puoi andare, anzi quello potrebbe essere il momento più bello, mentre canta la vostra canzone preferita, per dirglielo: non sei malata, sei solo incinta, se va tutto bene vai dal dottore subito, di corsa. E su Radio Italia, solo musica italiana, sono le 10:02.
1: Solo

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Un rinnovato cordiale buon venerdì 5 giugno 2026. Prendere e ridare. Sono quattrini da restituire all'Europa. Attenzione, mica hanno regalato qualcosa all'Italia. La Commissione europea ha erogato 12,8 miliardi all'Italia per il nono pagamento nell'ambito del famoso PNRR. La richiesta era di fine dicembre, approvata dall'esecutivo il 29 aprile scorso. Campacavallo. Il PNRR italiano è finanziato complessivamente con 194,4 miliardi di euro, 71,8 in sovvenzioni, 122,6 in prestiti. Con questo nono pagamento l'Italia raggiunge l'85% dei fondi stanziati per il proprio piano di ripresa e la famosa resilienza. L'addio a Marjane Satrapi, creò Persepolis, premiata al Festival di Cannes nel 2006. L'illustratrice aveva 56 anni. Addio Satrapi, lei è stata una testimone del suo tempo. Non sarà dimenticata, signora. Le stragi mafiose del 1993, dice la Meloni, assoluta inesistenza di rapporti tra Berlusconi e la criminalità organizzata, spazza via ogni ombra dal passato. No a motivi per rivalutare la grazia alla Nicole Minetti. Il Quirinale precisa: nessuna segretezza. Libano del Sud, UNIFIL ha ammazzato un casco blu, altri militari rimasti feriti, la Farnesina assicura non ci sono italiani coinvolti, Hezbollah respinge il cessate il fuoco. I braccianti uccisi, convalidati due fermi, accusati non rispondono al GIP, è la solita strategia legale. Putin dice che Zelensky è sempre benvenuto a Mosca, e per incontrarlo e per fare la pace. Zelensky dice subito la tregua per poter trattare. La parola di Trump è questa: io auspico che i due si incontrino al più presto. Dice Flavio Briatore: io dovevo solo pensare ad andare a scuola, poi a casa il sabato per far festa mangiavamo il pollo. Ah, pollo, sì. Lo sport, il calcio. In amichevole gli azzurri di Baldini hanno esordito vincendo il Lussemburgo, adesso c'è la prossima gara domenica contro la Grecia, sempre in amichevole, ma amichevoli molto, molto significative. Il calcio intanto oggi vive una giornata tradizionalmente importante, quella della nascita del nuovo campionato. Infatti viene diffuso il calendario della stagione 2026-2027. Per il tennis, tutti con la racchetta in mano pronti a tifare a Parigi agli Open di Francia. Roland Garros ci attesa per la semifinale italiana, il derby Cobolli contro Arnaldi. Intanto si festeggia ancora il trionfo della Errani e di Vavassori nel doppio misto. Bravi! Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto, a risentirci nella prossima edizione.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. La pressione atmosferica resta piuttosto debole sull'Italia, favorendo ancora qualche episodio di instabilità nel corso della giornata. In mattinata potranno verificarsi residue precipitazioni localmente anche temporalesche, soprattutto sul Triveneto orientale. Altrove prevarrà una nuvolosità diffusa ma senza piogge significative, mentre al sud il tempo sarà più soleggiato. Durante le ore pomeridiane l'attività temporalesca interesserà ancora il nord e le regioni centrali adriatiche, dove saranno più probabili rovesci, mentre sul resto del paese le condizioni risulteranno migliori. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Superman, Federica Abate su Radio Italia, solo musica italiana. A proposito di ragazze che vanno ai concerti con il pancione, Antonella di Pessano racconta che ha portato sua figlia al concerto di Laura Pausini. La figlia era di 8 mesi, le hanno dato la priorità per passare, è stato bellissimo ed è stata un'esperienza indimenticabile. Poi scrive Sabrina da Casaletto Lodigiano e dice: adesso apprendo che il tuo Samu ha già fatto la prima superiore, si riferisce a mio figlio, e ricordo ancora i suoi jingle da piccolino e ricordo anche quanto io desideravo un bambino, che poi è arrivato, e il mio Christian sta facendo la prima media e 15 giorni fa mi ha costretta al concerto di Shiva. Ma beata te, io ci sarei andata di corsa a vedere il concerto di Shiva. E dice: come crescono, ti auguro una splendida estate anche a te. E poi racconta che è pronta per partire per il concerto di Achille Lauro e poi rimarrà lì per 3 giorni per godersi il primo maggio.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.

0: Dove si balla? Dargen D'Amico su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
4: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
5: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
4: Che estate esagerata!
5: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
6: Alla ricerca della qualità.
7: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
6: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex. Come la burrata Saper di Sapori, il meglio di Selex da 125 grammi. Per tutto giugno, con spesa di pesa a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
7: Porca vacca, non sul tappeto!
8: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
9: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
10: Perché sono simpatico, giusto?
9: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
10: Effettivamente... Vabbè, vado a dormire, vai.
9: Buonanotte.
10: Ma siete ancora qui?
9: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
11: Sky Wi-Fi, con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
13: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
15: E a noi che ci piacciono tanto!
14: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
16: Dal 6 al 14 giugno torna la Milano Football Week. Il campo da calcio più bello di Milano si accende sotto le torri di City Life, con partite, sfide e attività per tutta la famiglia. La Gazzetta dello Sport ti aspetta alla Milano Football Week. Emozioni, divertimento e tanto, tanto calcio. City Life, Milano, dal 6 al 14 giugno, perché il calcio è di chi lo gioca.
17: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
18: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
17: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
18: E ci mantiene giovani.
17: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
18: Perché Oliveto è Oliveto.
19: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
20: Convenienza? Ma vai da Conad.
21: Via, via.
20: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
21: Cibu, cibu.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Sei invitato a Radio Italia Party. La musica italiana che si balla, mixata. Le canzoni che ascoltate tutti i giorni su Radio Italia Solo Musica Italiana, remixate e mashupate dai migliori producer italiani. Ve le facciamo ascoltare noi,
2: Paoletta
1: e Luca Camorcia. Radio Italia Party, ogni sabato alle 22 su Radio Italia Solo Musica Italiana.

Sei andata via come se andando punissi, che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno, buongiorno Enzo Miccio, ci siamo, Radio Italia Style.
1: Eccoci, buon venerdì, è passata anche questa settimana in modo velocissimo. Allora, volevo parlarvi della crema solare che spesso noi pensiamo che vada utilizzata solo al mare, sotto l'ombrellone, quando il sole picchia forte. Invece non è così, lo dicono fior fior di dermatologi e stamattina ve lo ricordo.

0: d'accordo anch'io. Anche in città la pelle è esposta ogni giorno ai raggi UV. Quindi la protezione solare dovrebbe diventare un gesto quotidiano della nostra skin care, proprio come l'idratazione o la detersione. Tra l'altro esistono delle creme idratanti, quelle lì che usiamo nei nostri gesti quotidiani, che hanno proprio un fattore di protezione, quindi se siamo un po' pigri utilizziamo quella che in un solo gesto facciamo tutto. Scegliamo una texture leggera, adatte alla vita urbana, quindi da città, che si assorbono rapidamente e possono essere utilizzate anche sotto il make up senza appesantire per forza la pelle, ok? Quindi quando stiamo facendo la nostra skin care al mattino è perfetto, poi magari ci prendiamo l'ultimo caffè prima di uscire, così da permettere che i filtri possano agire correttamente e in tempo quando ci esponiamo al sole. Durante la giornata, soprattutto se si resta all'aperto tutto il giorno, è importante riapplicarla ogni tanto. E non bisogna dimenticare le zone più esposte, il collo, le orecchie, le mani, che ricevono, diciamo, la stessa quantità di raggi del viso e necessitano della stessa attenzione, della stessa cura. Fate buon weekend, io vado a lavorare che ho un matrimonio a Venezia.
1: Buon lavoro Enzo, copriamoci questa pelle importante.
0: Un abbraccio, a lunedì.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
1: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
3: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo.

0: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
3: Noi due siamo bravi.

0: Meglio di no.
1: È lunedì nero, è la canzone di Mr. Rain su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Buon compleanno a Più Me, buona fortuna a te. Partecipa al concorso Più Me in palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da Più Me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
3: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
4: Eleganza, velocità e Argentina. Vivi la magia del Grande Polo. Domenica 7 giugno torna la Il Portegno Golden Cup, la quinta edizione del celebre torneo di polo. Al Magenta Polo Club di Mesero, il fascino del polo incontra l'anima più autentica dell'Argentina. La sfida dei team nella conquista della Golden Cup, il profumo dell'asado, la convivialità, il glamour e un'atmosfera unica in pieno stile portegno. Golden Cup 2026. L'Argentina, per un giorno, è qui.
5: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
7: La pubblicità sembra durare per sempre.
8: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
7: Poche cose sono per sempre.
8: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
9: Benvenuti a Trova la Rima! Più scontata meglio è! Partiamo con 1 più 1!
10: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1!
9: Scontata!
11: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1!
9: Super scontata!
12: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1 più 1! Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online!
13: Unghie a prova d'estate! Contro la micosi prova Micobloc Onico Micosi! Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
14: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
15: Sì, è di là sul divano.
14: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
15: E che fa? È uguale, no?
16: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
17: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
18: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
19: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Ehi, hey, dal 20 luglio al 1 agosto Radio Italia solo musica italiana vola Villa Simius in Sardegna.
6: Dirette, animazione, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. Con noi ci saranno Serena Brancale ed Elettra Lamborghini.
7: Fai le valigie e parti anche tu. Ti aspettiamo al Voi Tanca Village.
6: L'estate di Radio Italia suona con Voi Hotels. Info e prenotazioni su voihotels.com e nelle agenzie di viaggio. Lasciati travolgere dall'energia.
7: Ci vediamo là.
3: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.

e Zucchero su Radio Italia, solo musica italiana. Non vedevo l'ora di farvi sentire la prossima canzone. Allora, si chiama Partenope, è il nuovo singolo di Merca & Cremont, i due DJ producer, ne abbiamo parlato anche ieri, insieme a Serena Brancale e The Colors. E ve l'ho raccontato, le chitarre di questa canzone sono state registrate da Stash utilizzando una chitarra di Carlo Santana e parte della collezione del presidente ed editore di Radio Italia Solo Musica Italiana, cioè del nostro capo, del nostro Mario Volanti. Il duo Merca & Cremont ha spiegato che questa canzone nasce dalla loro passione per Napoli, il suono napoletano, funk, soul, sonorità mediterranee. Infatti riconoscerete anche una melodia di Pino Daniele, insomma non vi dico di più. E poi hanno dichiarato che avere Serena Brancale e The Colors insieme è stato bellissimo, la stessa cosa hanno detto loro, ma a parte questi dettagli che raccontano le case discografiche, mamma mia che cos'è questa canzone, cioè è facile prevedere che sarà una di quelle che ci si infileranno nel cervello e non usciranno per tutta l'estate. Merca & Cremont, Serena Brancale, The Colors, sentite un po' Partenope. Yeah!

0: Marco Mengoni, io ti aspetto su Radio Italia, solo musica italiana, ma c'è un gioco che si può fare. Crocetta e Massimo sono in viaggio dalla Francia verso la Sicilia per riabbracciare la figlia Giorgia e le nipotine Sofia e Alessandra, e dicono: peccato in questo lungo viaggio che ogni tanto tutto si interrompe per via delle gallerie. Però si può fare un gioco: tu stai ascoltando una canzone, la canti, continui a cantarla anche magari inventando le parole se non ci riesci, e poi scopri quando esci dalla galleria se sei ancora a tempo oppure no.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
3: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! Impara farmacia Conad fino al 18 giugno. Hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.

0: scattare una foto.
1: Amore è Elisa e anche questo è amore, che scrive Paola. Ho vissuto le mie 3 gravidanze sempre con voi e i miei figli vi hanno ascoltato dal 1° al 9° mese, e adesso che sono grandi e io prossima ai 60, se guido la loro auto la trovo sempre sintonizzata su Radio Italia, solo musica italiana. Paola, ma che bello, è vero, siamo proprio una famiglia, e sono le 11 in punto.

Vale, Elodie su Radio Italia, solo musica italiana, e si fa il conto alla rovescia per l'esame di maturità. È iniziato la prima prova il 18 giugno, il 19 la seconda, quella scritta, e poi nei giorni successivi, come succede sempre, si terranno i colloqui orali. Dopo 30 anni in cui si chiamava esame di Stato formalmente, l'esame torna ufficialmente a chiamarsi di maturità. Beh, come abbiamo sempre fatto, però, con l'obiettivo

l'obiettivo di sottolineare le competenze scolastiche, sì, ma anche la crescita personale degli studenti. C'è una novità, quella, anzi più di una, la principale riguarda la validità dell'esame. Sarà necessario sostenere tutte le prove per essere promossi, senza la possibilità di ottenere il diploma facendo scena muta al colloquio orale. Qualcuno ricorderà che l'anno scorso è successo, e quindi se fai scena muta vieni bocciato. Le prove scritte restano due, più terze prove eventuali per alcuni indirizzi. L'orale si concentrerà su quattro materie e sulla capacità di collegare le conoscenze. Ogni candidato dovrà anche presentare il proprio, chiamiamolo curriculum, perché è un percorso di formazione scuola-lavoro vero e proprio, e la commissione sarà composta da 5 membri. Il voto finale è basato su prove, crediti scolastici e prevede un massimo di 100 punti con la possibilità anche di lode e bonus. Questo è il pacchetto per i ragazzi, quello che vivranno tra pochi giorni. E noi ci godiamo Summer Funk, Francesco Gabbani.

Loredana Bertè, figlia di, su Radio Italia, solo musica italiana, meno male, c'è una conclusione felice, perché da Monfalcone, dalla provincia di Gorizia, arriva questa storia che continua sui social a far parlare, perché pochi giorni fa un bimbo di 6 anni aveva organizzato, chiaramente con i genitori, la festa di compleanno, quindi era pronto per ricevere i compagni alla sua festa. Aveva ricevuto delle conferme nei giorni precedenti, poi a poche ore dall'inizio dell'evento sono arrivati un sacco di disdette, proprio all'ultimo si erano ridotti proprio a pochissimi, quasi nessuno. Allora l'animatore della festa non si è perso d'animo, si è attivato, ha lanciato un appello sui social, ha chiesto a chiunque fosse libero di raggiungere la festa, organizzata poi in un parco, non era a casa, quindi era un posto pubblico, e ha avuto un effetto immediato, perché a festeggiarlo sono arrivate intere famiglie, bambini, nonni, hanno portato regalini, sorrisi, e c'è stata anche la visita dei vigili del fuoco. Questo bambino li reputa dei veri eroi, beh, lo sono, e quindi hanno corredato questa storia con un finale strepitoso. In tutto questo c'è la capacità dell'animatore di fare cose da pazzi, di riuscire a svoltare una festa che era destinata ad essere un po' triste, perché se non viene nessuno alla festa, la festa non può riuscire. Bravissimo proprio. Ora, pazzi, stupidi ragazzi, questa è la canzone di Raff.

0: Sì, è la canzone di Raff su Radio Italia, solo musica italiana, e avete voglia di una buona novella? La notizia è che quando dico novella intendo dire proprio la novella, cioè quella fresca, gialla, tenera e 100% italiana, ovvero la patata novella selenella, un miracolo che si ripete ogni anno, ogni primavera. E quindi, visto che è proprio il suo momento, cosa aspettate? Gustatela come vi pare, vi consiglio con la buccia. Io la notizia, anzi la buona novella, ve l'ho data. Selenella, i valori della terra.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
3: Ops.
2: Ops.
3: Ops.
2: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
4: Ops.
2: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
5: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
6: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
7: Wow.
6: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
8: C'era un ragazzo.
9: Dopo il grande successo nei Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
10: Fattimi andare dalla mamma.
9: Info e biglietti su tridentmusic.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
12: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
11: Colombo, navigando sull'app Family,
13: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
14: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro, sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
15: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11, tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni.
16: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
18: Allora, ci siete?
19: Acquavera ti aspetta al Jova Summer Party con uno stand freschissimo.

0: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
1: Non vedo niente bene.
2: Cadono sempre in avanti.
1: Dai, ti stanno malissimo.
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
1: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. Passione e attesa è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
6: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
7: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi. Che estate esagerata! Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Cesare Cremonini, ora che non ho più te, su Radio Italia, solo musica italiana. Il venerdì è la giornata delle canzoni nuove, dei singoli appena usciti da poche ore, a mezzanotte, mediamente escono tutti a mezzanotte, e da oggi ascoltiamo anche quello di Dolce Nera. Si chiama Epopea, elettronico, influenze funk, racconta di, secondo gli occhi di Dolce Nera, di questa società sempre più immersa nei social, nelle relazioni virtuali, e lei alla ricerca di autenticità, di contatto umano, ha proprio detto che sente il bisogno di contatto fisico, intellettuale, spirituale, senza la falsificazione dei rapporti umani attraverso i social, perché secondo lei le piattaforme digitali più moderne danno solo l'illusione di essere collegati. E allora l'ascoltiamo, Dolce Nera con il nuovo singolo Epopea.

0: su Radio Italia, solo musica italiana, e ci siamo con l'appuntamento dedicato al cinema e alle serie TV. E vi segnalo questa volta che dal 19 giugno fino al 20 settembre, quindi tutta l'estate, torna l'iniziativa a sostegno del cinema italiano ed europeo, Cinema Revolution. I biglietti per gli spettacoli costeranno 3,50 euro, e diciamo che poi Cinema Revolution ha anche sfatato il mito secondo cui il pubblico italiano non andava al cinema d'estate. Infatti nel 2025 sono stati registrati più di 2 milioni di ingressi proprio nel periodo estivo, con incassi superiori ai 13 milioni di euro. E una novità importante è che i titoli ammessi al programma si concentreranno di più per sostenere le produzioni italiane ed europee, quindi per valorizzare la produzione nazionale e comunitaria.
1: Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lava pavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
6: Benvenuti a Trova la Rima! Più scontata meglio è! Partiamo con 1+1!
7: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1!
6: Scontata!
8: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1!
6: Super scontata!
9: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1+1! Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online!
10: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Mon amour, che fragrance, che ammorbidante, oh là là, c'est travolgeant. Con Mon amour le bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
14: Parti anche quest'anno, e se poi ti cancellano il volo?
15: Figurati, me ne trovano un altro.
14: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
15: C'è il tour leader e la linea no problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
16: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
17: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
19: Notino, tutta la bellezza in un click.
20: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
21: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
20: Seresto, allaccia la libertà!
22: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
23: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
22: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
23: Come risparmia?
22: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
23: E i lavori?
22: Ma c'è Ristruttura Smart.
23: Così ti risparmi anche tu, eh?
22: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
24: Iperceramica.
25: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
26: E a noi che ci piacciono tanto
25: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.

0: canzone estiva Annalisa su Radio Italia, solo musica italiana. Lo riascoltiamo. Luca Ward è la frase tirata fuori da una canzone che abbiamo ascoltato questa mattina.
1: Cos'è che ancora ci fa vivere le favole?
0: Mistero, Enrico Ruggeri. Ce l'ha fatta Giovanna da Villa Castelli in provincia di Brindisi. Sì, Giovanna, sei tu oggi, bravissima, complimenti. Giovanna lavora come operaia agricola, ama fare nel suo tempo libero qualsiasi attività con i suoi figli, non ha un cantante preferito, tutta la musica le provoca grandi emozioni, e saluta la cognata Donatella. Giovanna, un abbraccio forte e un gadget di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Ambiguità così strafatta di coriandoli, le vibrazioni su Radio Italia, solo musica italiana. Mario Volandi,
1: eccomi qua, sono rientrato ieri tardo pomeriggio dal calda Palermo, un bel caldone, abbiamo fatto tutto e quindi tutto bene, tutto a posto, cara Paoletta.
0: Fa tanto caldo?
1: Faceva abbastanza caldo, sì, la verità è che faceva abbastanza caldo, però si stava bene, insomma. Poi quando fa caldo e mangi un'arancina, ma è ancora meglio.
0: Beh, però puoi risolvere mangiando un gelato e ti rinfreschi.
1: Sì, ecco. Sì, non c'è problema, non manca nulla, cara Paoletta. Va bene, manca invece quanto? Oggi ne abbiamo 5, mancano 23 giorni al nostro incontro con il Radio Italia Live Concerto Palermo, 28 giugno.
0: Tutti chiedono come fare per gli accrediti.
1: Dal 15, mi pare, sarà possibile avere gli accrediti. E poi seguiteci in radio, vi daremo indicazioni, poi sul sito, poi di qua, poi di là, eccetera eccetera eccetera eccetera. Ma sono qui per raccontare un pezzo di classifica. Oggi è venerdì, c'è l'ultimo spaccato, cara Paoletta, dopodiché non ci vedremo.
0: No?
1: Eh no, perché io vado a Sharm.
0: Ah, tu ti trasferisci per la settimana?
1: Lei da domenica sono imbarcato sul nostro studio esterno estivo galleggiante un po' ondulante
0: anche
1: con Nando Comandante.
0: Egitto adesso.
1: Ma che mi seguirà?
0: Ma che bello!
1: Che bello che non mi vedi. Vabbè, ho capito che sei contenta. Vabbè, cara Paoletta, allora mi prendo la radio. No. Buon weekend, che weekend sarà?
0: Vado a Palermo.
1: Vabbè, tutti a Palermo, ragazzi.
0: A Sferracavallo.
1: A Ferracavallo, sì, che porta fortuna. Va bene, allora, cara Paoletta, buon ferro di cavallo. Buon weekend eccetera. Dunque sono le 12:03:25, il momento dell'informazione, quindi
0: Sky TG24.
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
3: Zelensky a Putin, incontriamoci e finiamo la guerra. La replica del Cremlino, venga a Mosca quando vuole, pronti a una soluzione pacifica. Attacco russo nella regione di Kiev, 4 i morti. In Libano no di Hezbollah, l'intesa sul cessate il fuoco, continuano i raid nel sud, ucciso un casco blu serbo, Khamenei inferto un colpo decisivo a Washington e a Tel Aviv. Via libera della Camera la legge delega sul nucleare, entro l'anno i decreti, taglio delle accise, slitta il voucher energia da 100 euro, la Lega si oppone alla norma. La tragedia di Crans Montana, in corso gli interrogatori in contraddittorio dei coniugi Jessica e Jacques Moretti, nell'incendio del bar Le Constellation di Capodanno morirono 41 persone. A Milano abusi sessuali alla scuola militare di Tellier, arrestato un docente e sospettato di violenze su 7 allievi, avrebbe minacciato le vittime di ostacolarle agli esami di maturità. La giornata mondiale dell'ambiente, 54esima edizione, dedicata a natura e clima. L'allarme dell'ONU, stiamo superando la soglia del grado e mezzo di aumento delle temperature. Stefania Sandrelli compie 80 anni, l'attrice italiana icona di film indimenticabili, ha attraversato generi e stili cinematografici lavorando con Bertolucci, Guerzi e Sorrentino. Il tennis a Roland Garros, alle 19 la sfida con Bolli e Arnaldi, in palio la finale, Errani e Vavassori trionfano nel doppio misto, motori oggi le libere di Formula 1 e MotoGP.
2: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. Okay.

Ed eccoci qui in questo venerdì per l'ultimo appuntamento con un pezzo di classifica, lo spaccato numero 5, l'ultimo che vede protagoniste le prime 4 posizioni. Al numero 4 in questo momento The Colors con Rolling Stone.

ed è in vetta alla classifica Safe con il suo nuovo singolo. Il titolo di questa canzone è Buona Domenica.

Finisce qui anche l'ultimo spaccato, finisce qui il nostro percorso lungo una classifica che domani ci lascerà, dopodomani arriverà quella nuova. Tutto ciò accadrà come sempre subito dopo la nostra informazione delle ore 12, vale a dire Sky TG24.

0: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
1: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau! Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
4: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
5: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre, da quando non si chiamavano così.
4: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
5: Rispetto per le persone.
4: Recycle.
5: Dare nuova vita alle cose.
4: ESG.
5: Fare la cosa giusta, da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
6: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
7: Quanti anni hai?
6: 80! 80 anni! Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
8: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di Dazon Pool. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: E dove andate quest'estate?
10: In Trentino, con i bambini.
9: Ah, vi piace camminare?
10: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
11: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
12: Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salva freschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al 1° settembre e salva la freschezza, solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
13: Radio Italia Solo Musica Italiana è radio ufficiale del Giova Summer Party 2026.
14: Mongi e Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Mon amour, che fragrance, che ammorbidante, oh là là, c'est travolgeant. Con Mon amour le bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
16: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
17: Per prima, i

0: Milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
3: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.

0: Businessman, questo è il nuovo, nuovissimo da oggi singolo di Dito nella Piaga, che vi faremo ascoltare penso parecchio anche nelle prossime settimane. E sui social l'artista ha definito il brano una canzone per chi sogna lunghe ferie tropicali alle Seychelles durante i meeting aziendali. Ma pensa un po', dai, il progetto prosegue il percorso iniziato con l'album Miss Italia, raccontato anche nel nostro format Traccia dopo Traccia, che trovate su roditalia.it e sul nostro canale YouTube. Nel frattempo Dito nella Piaga ha dato il via al tour estivo che attraverserà l'Italia fino a settembre per poi arrivare ai club in autunno con due date a Roma e a Milano.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: La nostra bella redazione mi fa parlare del coniglio. Bah, in uno dei quartieri più chic di Parigi non è insolito vedere un coniglietto bianco gironzolare in strada. In breve tempo è diventato la mascotte della zona, nonché particolarmente famoso sui social, ovviamente, aggiungo io. Il coniglietto bianco è stato chiamato Casper, come il fantasmino dell'omonimo film per bambini degli anni 90. Niente paura però, perché l'animaletto non si è perso e non è stato abbandonato. Il suo padrone è sempre a pochi passi da lui.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
4: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
5: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
6: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
7: E a noi che ci piacciono tanto!
6: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
8: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
9: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
8: Che estate esagerata!
9: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
10: Negramaro, una storia ancora semplice, 2026. Da giugno, i Negramaro saranno in concerto nei più importanti festival e nelle principali arene outdoor d'Italia, fino al gran finale del 20 settembre all'Arena di Verona, per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Scopri tutte le date su friendsandpartners.it. Biglietti disponibili su ticketone.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
11: Convenienza? Ma vai da Conad!
12: Via via!
11: Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su Conad.it.
13: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
14: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99€. In negozio, app e sul sito.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
17: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99€, e con le mega offerte mandorle al naturale 200 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.

Notizia della nostra fantastica redazione. Parliamo di oggi, della giornata dell'ambiente. Infatti oggi è la giornata mondiale dell'ambiente, istituita per la prima volta dalle Nazioni Unite nel 1972. La ricorrenza, che invita a salvaguardare l'ambiente e il nostro pianeta, è incentrata quest'anno sul cambiamento climatico e sui modi per contrastarlo. Per l'occasione le celebrazioni ufficiali si tengono a Baku in Azerbaijan. Tante iniziative collaterali però sono in programma in tutto il mondo, Italia compresa. Firenze, Roma e Trento sono tra le città che ospitano eventi legati alla giornata mondiale dell'ambiente.

0: Ed eccoli qui, ma che meraviglia, il Marino e la Leto.
1: Buongiorno capo.
2: A tutti.
0: Leto, oggi siamo arancione?
1: Sì, oggi ho pescato questo colore.
2: È una fan di Sinner oggi.
0: Ah, sì?
2: Sì, sì.
0: Aveva pescato il colore?
1: Era casuale.
0: Marino invece...
2: Io so cremino.
0: Va bene.
2: Non di cretino, ma fa
0: Allora, ragazzi, io vi sto per cedere la radio, dopodiché non ci incontreremo per qualche giorno, perché io poi da dopodomani sono a Charm, sul nostro studio esterno estivo galleggiante un po' ondulante con il comandante la ciurma che mi seguirà nel Mar Rosso.
1: Che bello!
0: E niente, poi ci rincontreremo fra un po' di giorni. Quindi, se siete pronti per le prossime tre orette, io vi darei il via. Ok.
1: Grazie.
0: Ma prima entrerà comunque in questa stanza con la sua charmanza. Sì, con la sua eleganza.
1: Sì.
0: Con la sua profumanza.
2: Uè.
0: Chi?

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale buon venerdì 5 giugno 2026. Nonnina cocaina in casa, cocaina e anche un tirapugni. In manette la nonnina dello spaccio. Arrestata una 88enne, arrestata anche una 58enne, custodivano la merce da sballo per conto di altri. Questa è l'ipotesi dei magistrati. Due donne incensurate fino adesso, insospettabili. Una delle due ha 88 anni, l'altra 58, ambedue al servizio di un'attività di spaccia-spaccia, quella scoperta dai carabinieri nel corso dei controlli effettuati nel quartiere napoletano di Soccavo. L'epilogo per le due donne è al di sopra di ogni sospetto, è stato all'arresto. L'appartamento della supernonnina hanno rinvenuto 21 grammi di coca, due tirapugni, un coltello a lama fissa ricurva e un quaderno con all'interno la contabilità con tanto di resoconto della merce tolta dal galoppino di volta in volta. Nella seconda abitazione, quella della 58enne, 193 grammi di hashish già suddivisi e pronti per essere venduti ai consumatori famelici di potersi drogare. A Palermo una discarica abusiva e roghi tossici in un terreno privato. Un 61enne è stato scoperto dai carabinieri e denunciato. La Camera ha dato il via libera al disegno di legge sul nucleare sostenibile. Il testo passa ora al Senato. Libano, una nota di Palazzo Chigi condanna l'uccisione del casco blu serbo nel sud. Tutte le parti siano responsabili a garanzia della sicurezza. E intanto Putin ha detto che Zelensky è sempre benvenuto a Mosca e per incontrarlo e per fare la pace. Zelensky chiede subito la tregua per avviare la trattativa. Trump spiega: io auspico, desidero che i due si incontrino al più presto. La vicenda delle stragi mafiose del 1993, la Meloni commenta: assoluta inesistenza dei rapporti tra Berlusconi e la criminalità organizzata, e questa decisione della magistratura spazza via ogni ombra dal passato. Il PNRR, la Commissione Europea, ha erogato all'Italia la nona tranche, 12,8 miliardi. Siamo arrivati all'85% del totale finanziato, 194,4 miliardi di euro. Va sempre ricordato che questi sono soldi che i nipoti e i figli degli italiani dovranno restituire. Si tratta di un prestito, mica di un regalo. La scuola, con il via libera nel Senato, è diventato legge il consenso informato delle famiglie alle attività legate alla sessualità. Dice Chiara Francini: quando qualcosa non va, mi concentro sul bello che c'è nella mia vita. È interessante, eh? Brava Francini. Lo sport e il calcio: c'è grande attesa per l'erogazione, per la nascita del nuovo campionato di Serie A. Oggi infatti è il giorno del calendario, si sapranno le partite quando verranno collocate nel campionato 2026-2027. Ma il calcio attende anche il bis dalla nazionale dopo l'esordio vincente e convincente 1-0 in Lussemburgo. Gli azzurri di Silvio Baldini tornano in campo domenica contro la Grecia, sempre in amichevole, e la preparazione continua a Coverciano. Per il tennis, tutti con la racchetta in mano per tifare azzurro, e c'è tanto azzurro. A Parigi, agli Open di Francia, attesa per la semifinale italiana il derby Cobolli contro Arnaldi. E, appena il tempo per festeggiare ancora un po', nel misto il trionfo della Errani e di Vavassori. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 24.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la

0: fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Resta lievemente instabile il tempo su buona parte d'Italia, con ulteriori precipitazioni seppur irregolari in giornata. Nel corso del pomeriggio avremo nubi sparse su tutto il centro-nord, con locali addensamenti e anche qualche rovescio, specialmente al nord-est e sui settori centrali adriatici. Più spazi di sereno al sud. In serata e nella prossima notte residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi, le Prealpi e le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Ho visto.
1: Abbiamo le finestre nuove, c'è il montaggio di nuove finestre, bellissimo.
0: Cavolo, perché poi i primi giorni quando ci sono le finestre nuove devono essere pulite impeccabili,
1: certo,
0: si vede
1: sì.
0: tutto, anche
1: perché,
0: l'impronta.
1: Infatti, una volta finito monteremo, ci metteremo lì a pulire i vetri noi, lo sai.
0: Fantastico,
1: hai preparato tutto.
0: Sì.
1: Salutiamo anche quel
2: pesciolone bestione
1: di Andrea Mazzellone che si occuperà di noi oggi, ma noi chi?
2: Mauro Marino. Francesca Leto.
1: Molto bene.
0: Oh, ma
1: molto
0: che meraviglia che oggi è venerdì.
1: Sei contenta?
0: È certo che sono contenta. Il venerdì succedono un sacco di cose qua dentro.
1: Venerdì è bello perché cioè l'indovinuello.
0: Esatto.
1: Va bene,
0: esatto.
1: Quindi più tardi avremo per voi l'emerito ciufolone. Nel frattempo abbiamo aperto con Noemi, Vito Salamanca. Tu cosa fai questa sera? Prima Biagio Antonacci, Sognami. Ora?
0: Ecco, e adesso andiamo al cinema.
1: Vuoi sapere quanti secondi?
0: Quanti?
1: 25.
0: Pochi.
3: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio. Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.

0: Allora scrivi fra 331-995-0095.
1: Sì, ho fatto.
0: Brava, no,
1: ho
0: perché scritto. Ogni tanto, siccome non c'è il cartello oggi.
1: No, oggi sta facendo dei lavori, infatti, hai visto?

0: Baglioni.
1: Devi darmi un goccio d'acqua perché queste estensioni vocali su mille giorni di
0: ho sentito, infatti,
1: mi hanno un po'...
0: non so se hai notato, ho infilato immediatamente le cuffie dato che le avevo tolte.
1: Credevo che volessi sentire meglio.
0: No, volevo sentire Baglioni. Mille giorni di te e di me e niente.
1: Comunque ci siamo sfogati tutti,
0: sì,
1: che abbiamo cantato.
0: Cantava di là anche Mazzella, ho visto, squarciagola. Ti sono guarite le tonsille rispetto all'altro giorno, ho visto, stanno meglio, molto
1: bene.
0: È
1: l'esercizio.
0: L'esercizio.
1: Sì.
0: Possiamo andare.
2: Benvenuti a Trovalorima, più scontata meglio è, partiamo con 1+1.
3: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
2: Scontata!
4: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
2: Super scontata!
5: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1+1, scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
6: AAA ti stiamo cercando. Se hai dai 16 anni in su e vuoi passare l'estate più bella della tua vita, prenditi gli ultimi posti rimasti per le vacanze Scuola Zoo in Italia e in Europa. Muoviti, vai su scuolazoo.com, perché se non lo vivi, non ci credi.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Eleganza, velocità e Argentina. Vivi la magia del grande polo. Domenica 7 giugno torna la Il Portegno Golden Cup, la quinta edizione del celebre torneo di polo. Al Magenta Polo Club di Mesero, il fascino del polo incontra l'anima più autentica dell'Argentina. La sfida dei team nella conquista della Golden Cup, il profumo dell'asado, la convivialità, il glamour e un'atmosfera unica in pieno stile portegno. Golden Cup 2026. L'Argentina, per un giorno, è qui.
9: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Seresto, allaccia la libertà!
11: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
15: Eurospin, la spesa intelligente.
16: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
17: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
18: Acqua Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
19: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
3: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
4: Che estate esagerata!
3: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: Negramaro, estate. E prima invece Fedez e Marco Masini, male nece... Ma dove saranno Fedez e Marco Masini a fine giugno?
1: Secondo me saranno proprio a Palermo con noi al Foro Italico il 28.
0: Oh,
1: sì, sì, sì.
0: Siamo
1: sì.
0: pronti comunque per il primo giro ufficiale dei saluti a caso, ma li facciamo dopo perché visto che abbiamo parlato dell'appuntamento di Palermo, vi ricordiamo chi saranno gli altri protagonisti, perché Notino presenta Radio Italia Live, il concerto, il più grande evento gratuito di musica live in Italia, domenica 28 giugno a Palermo al Foro Italico.
1: Esatto, sul palco con la Radio Italia Live Orchestra diretta dal maestro Bruno Santori, Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci e a Radio Italia Trend per Spotify Samurai J.
0: Radio Italia Live, il concerto lo sapete, sarà trasmesso in diretta su Radio Italia Solo Musica Italiana, Radio Italia TV, in streaming audio video su Radio Italia .it, sul nostro canale YouTube, sulle app ufficiali di Radio Italia, tutte, e anche sulle nostre pagine social che già conoscete, in contemporanea anche su Sky Uno, Nauti Vuoto, il tutto dalle 20:40.
1: L'hashtag, l'hashtag, sì. Hashtag Rilive, tutte le info su radioitalia.it.
0: Siccome la sigla dei saluti a caso l'ho già fatta, possiamo andare direttamente con i saluti, prego.
1: Va bene. Ah, ciao FM.
0: Ciao.
1: Ciao. Che bello. Ecco la base havaiana, perché sennò mi mancava.
0: Secondenda.
1: Che bello, è venerdì, non tanto perché è finita la settimana, ma perché c'è l'indovinello.
0: Esatto.
1: Paola da Termini Imerese. Ciao, ciao Paola.
0: Ciao FM, sono Riccardo, vi ascolto tutti i giorni, ho finito la scuola, sono ufficialmente a casa.
1: Bello, salutiamo
0: quindi
1: tutti.
0: Salutiamo tutti quelli che finiscono la scuola oggi, che bei ricordi.
1: Anche il mio Pietrino oggi finisce
0: la scuola. Hai visto,
1: a mezzogiorno anticipato.
0: Non lo so,
1: bello,
0: lui è già
1: bello.
0: A casa. Poi.
1: Bello. Ciao FM, come state?
0: Sì.
1: Bene.
0: Sì,
1: per
0: sì,
1: me
0: sì.
1: Oggi è l'ultimo giorno di lavoro perché
0: ecco,
1: vado in
0: vedi?
1: Pensione. Ah. Me lo merito un saluto speciale.
0: Ma certo.
1: Grazie, salutate anche tutti i miei compagni di ufficio che oggi mi hanno organizzato una festa sorpresa. Gianni da Corsico.
0: Ciao Gianni da Corsico,
1: ciao,
0: un saluto a te e a tutti i pensionati. Ancora uno al volo perché poi dobbiamo andare che è tardi. Rosa Maria chiede di fare gli auguri di compleanno alla sua zia che si chiama Laura.
1: Laura.
0: E ci ascolta sempre. Quindi
1: Laura,
0: auguri, Laura. Sai chi c'è adesso?
1: Chi c'è?
0: Indovina un po'.
1: No, dimmi tu.
0: C'è Samurai J e Flamenco Paranoia.
1: Allora,
0: che abbiamo annunciato poc'anzi. E
1: ole.
0: Allora lo ascoltiamo e lo bailiamo. Vamos, adelante! Oh.

0: Fabri Fibra, John Tile, Milano.
1: Bella,
0: baby.
1: Sta canzone è proprio bella, mi piace sempre.
0: Anche a me. Finiamo il giro?
1: Vai, Mauro.
0: Ecco.
1: Mauro, ti chiedono. Mauro, dici se oggi c'è Blanco in scaletta, così sappiamo se dovrai sopportare. Guarda. Francesca che canta, scrive Michele d'Aosta, però non è molto carino,
0: sì,
1: però.
0: Sì, sì, ci sarà, ci sarà, ci sarà, ci sarà. Quindi so quando spostarmi di là con Mazzella, va bene? Poi salutiamo Fulvio e lui che sono all'ascolto, ci ascoltano sempre, quindi ciao Fulvio, ciao lui.
1: Ciao ragazzi.
0: Ma lui sarà uomo o sarà donna?
1: Magari Luisa?
0: C'è scritto lui.
1: Non lo so, specificate.
0: Comunque ciao, ciao ragazzi, ora dobbiamo andare con la prossima perché dice di là che siamo già un po' in ritardo.
1: Ma già?
0: Quindi, sì. Oh. C'è la bellissima voce di Giorgia con
1: Corpi Celesti.
0: Corpi Celesti.

0: Giorgia, c'è una freddura?
1: Sì, c'è una freddura, ce la manda Anna da Roma. Okay. Anna ha 8 anni. Ciao, sì. Mauro e Franci, vi lascio una freddura. Cosa dice il netturbino quando non è d'accordo? Mi rifiuto. Bella Anna, bellissima, brava, brava. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: 193, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate a zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
2: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
1: Che estate esagerata!
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Operazione a breve, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
4: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
5: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
6: E a noi che ci piacciono tanto!
5: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
7: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
8: Ops.
7: Ops.
8: Ops.
7: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
8: Ops.
7: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
9: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
10: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
11: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
12: Quanti anni hai?
11: 80.
12: 80
11: anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
13: Non lasciatevi tentare da altri impegni. Giovedì alle 21.15 c'è la nuova puntata di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento continua.
14: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Tutti i giovedì alle 21.15 su Sky.
15: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
16: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis!
17: Trovi Cesar, vaschetta cane, 150 grammi, tutti i gusti. Gourmet perle, busta gatto, 85 grammi, tutti i gusti.
16: Che risparmiamo!
15: La promozione 3x2 ti aspetta fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
18: Convenienza nostra!
19: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
20: Io.
19: E la multa dell'altro giorno?
20: Io.
19: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
20: Io.
19: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
20: Io.
21: Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io.
22: Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
23: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
24: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Hai cantato, sì, hai cantato.
1: Non devi finire mai quella canzone.
0: Rispondo a tutti, ho capito, 3 minuti e 3 può bastare, no? 3 minuti, poi tanto la riascolteremo sicuramente nel corso del pomeriggio. Bellissima, tra l'altro, Blanco ed Elisa, ricordi, va bene?
1: Evviva l'ufficio programmazione.
0: Evviva. Magari la rimetteranno più tardi con i nostri colleghi, la potrai cantare quando sarai in auto.
1: Io ascolto sempre, quindi va
0: allora,
1: sempre bene.
0: Allora, parliamo di Lorenzo Fragola, dato che lo ascoltiamo. Nel tardo pomeriggio tornano in campo le azzurre della nazionale italiana femminile di calcio alle 18:15 a Pisa. Sfideranno la Serbia nell'ultima gara casalinga delle qualificazioni al mondiale 2027.
1: E voi direte, ma cosa c'entra Lorenzo Fragola? Eccoci
0: c'entra?
1: Qua,
0: eh.
1: Anche in questa occasione durante l'intervallo ci sarà l'esibizione di un artista italiano proprio per coinvolgere la nostra
0: bene.
1: Nazionale femminile e il pubblico sugli spalti.
0: Bene.
1: Questa volta tocca a Lorenzo Fragola, Radio Italia Solo Musica Italiana e media partner ufficiale delle nazionali italiane di calcio e noi siamo molto contenti.
0: Benissimo. E sai cosa gli daranno nell'intervallo?
1: Cosa gli daranno?
0: Delle fragole. Perché fa bene la stagione giusta.

0: Bene, la prima oretta è volata, siamo pronti ad accogliere l'emerito Ciufolone qui con noi tra qualche minuto.
1: È pronto, è pronto, è prontissimo, pronto. Non vediamo l'ora, allora scavalliamo velocemente, perché velocemente, ho
0: sì,
1: detto.
0: Velocemente, sì, sì. Va bene, perché, lo stesso.
1: Perché sono le due.

0: niente, ma non dico niente. Cuore a sonagli io, occhi a fanale tu.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

0: Bam bam, bambina.
1: Elettra Lamborghini.
2: E lei, e lei, e lei.
1: E lei, e lei con Bam Bam Bambina. Prima Ermal Meta, un milione di cose da dirti, anche noi. Perché è arrivato il momento più atteso della settimana qui a Radio Italia, solo musica italiana. Il venerdì è sempre bello perché cioè l'indovinello.
3: Anche questa settimana.

0: Attenzione, attenzione, perché è arrivato il momento del ciufolone del venerdì. C'è l'indovinello. Se volete l'emerito ciufolo, dovete partecipare e rispondere in modo corretto all'indovinello e noi sceglieremo a chi inviarlo.
1: Esatto. Okay. Allora l'indovinello è il seguente, attenzione.
0: Vai.
1: Ne puoi usare solamente due alla volta.
0: Ok.
1: Ripeto, ne puoi usare solamente due alla volta.
0: Secondo me Mazzella l'ha già indovinato.
1: Ha già indovinato?
0: Che a lui non piacciono ho, queste cose.
1: Non ho letto il labiale. Comunque provate a dirci di che cosa stiamo parlando al 331-995-0095.
0: Ti aspettiamo, ne puoi usare solamente due alla volta. Che cosa sarà mai? Ditecelo voi, come dicevamo prima. L'emerito ciufolo vi aspetta. Oggi è venerdì, abbiamo anche un nuovo Disco Italia.
2: Disco Italia è Buon Vento di Jovanotti e Alfa.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.

0: Io no.
1: Non ti dimenticherò.
0: Neanch'io.
1: Vasco Rossi.
0: Allora, c'è l'indovinello, attenzione, ripetiamo velocemente.
1: Attenzione, ne puoi usare solamente due alla volta. Di cosa si tratta? 331-995-0095. Laura scrive le gambe. Però puoi anche...
0: Però
1: puoi anche saltare su una gamba
0: sola.
1: Se ne
0: hai tre, ne usi tre, però.
1: Tre, più di due, non però tutti. Non ne puoi avere.
0: Solo due.
1: No,
0: vabbè, niente. Non ci soffermiamo su questa cosa. Non è quello. Continuate a rispondere se volete l'emerito ciupolone. Grazie, vai.
2: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
3: Dal 20 luglio al 1 agosto Radio Italia vola a Villa Simius in Sardegna.
4: Ci saranno dirette, animazione, DJ set e ovviamente la grande musica italiana.
3: Con noi ci saranno Serena Brancale ed Elettra Lamborghini.
4: Fai le valigie e parti anche tu.
3: Ti aspettiamo al Voi Tanca Village.
4: L'estate di Radio Italia suona con Voi Hotels. Info e prenotazioni su voihotels.com e nelle agenzie di viaggio.
3: Lasciati travolgere dall'energia.

0: NICE CSR ESG.
1: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
0: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
1: Rispetto per le persone.
0: Recycle.
1: Dare nuova vita alle cose.
0: ESG.
1: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale. Fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
4: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
5: Quanti anni hai?
4: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
8: La nazionale femminile di Andrea Soncin torna in campo per le qualificazioni ai mondiali. Venerdì 5 giugno, ore 18:15, allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa, le azzurre sfidano la Serbia in una partita fondamentale per il cammino verso la Coppa del Mondo. La live performance di Lorenzo Fragola durante l'intervallo. Vivi l'emozione della nazionale dal vivo e sostieni le azzurre. Acquista subito il tuo biglietto su ticketing.figc.it.
9: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.

0: Merck & Quermont con Serena Brancale e The Colors, Partenope, nuova canzone in onda da oggi, l'abbiamo ascoltata tutti insieme qui per la prima volta nel pomeriggio, prima c'era anche Marco Mengoni con L'Essenziale.
1: E noi siamo qui con il nostro ciufolo che è pronto, sì. È tutto carico, abbiamo lanciato l'indovinello che è il seguente, ne puoi usare solamente due alla volta e ci stanno arrivando delle risposte
0: tante
1: molto fantasiose.
0: Le braccia, sì è vero, però voglio dire, non è.
1: Poi... siamo lontani, le lenti degli occhiali,
0: no,
1: è vero che quando metti gli occhiali,
0: esatto,
1: ne usi due per
0: non
1: volta,
0: è quello,
1: però no,
0: non è,
1: dovete stare più in un ambito,
0: dobbiamo stare più in un'ora, diciamo,
1: delle azioni, delle cose
0: che
1: si fanno abitualmente,
0: metà giornata, sera, quelle robe lì,
1: sì,
0: diciamo,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: quando
1: sì.
0: Si
1: più volte durante la giornata,
0: più volte, un po' meno a colazione, magari, non lo so, però magari non lo so, vabbè,
1: allora,
0: comunque dai,
1: ne puoi usare solamente due alla volta. Di cosa stiamo parlando? Dai.
0: 331-995-0095. Ora torniamo al cinema per una ventina di secondi e poi torna la nostra musica.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Buongiorno Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.

0: tornerò lunedì, ma non è mai lunedì.
1: Tango, abbiamo ballato un tango qui su Radio Italia, solo musica italiana, Francesca ed io, e ovviamente ci guardava il pesciolone.
2: Sì, ci ha anche corretto alcuni passi perché sì, lui è grande
1: sì,
2: esperto
1: lui
2: è
1: un
2: di tango.
1: Un tanghero argentino.
2: Sì, tanghero.
1: Comunque era Tananai, prima c'era Gaia con Bossa Nostra e adesso ripetiamo l'indovinello di oggi, forza.
2: Sì, perché siamo a metà praticamente. Dai. Ne puoi usare solamente due alla volta questo l'indovinello.
1: Esatto.
2: Allora, iniziano ad arrivare delle risposte interessanti, quindi allora, potremmo
1: dire che non sono le posate,
2: ecco.
1: Okay, però come dire, ni.
2: Siamo in un ambito interessante.
1: L'ambito
2: lì,
1: diciamo, è quello, eh? Va bene, che posate se ne può usare
2: sì,
1: anche solo una.
2: Ma qualcuno
1: diciamo,
2: anche già indovinato.
1: Qualcuno anche già indovinato, è
2: al
1: vero.
2: Al 331-995-0095.
1: Tipo Mazzella di là aveva già indovinato
2: Mazzella
1: subito.
2: Mazzella quasi subito, bravo.
1: Bravo, bravo, bravo, Mazzella, bravo. Allora dai, che cosa sarà mai che si può usare solamente due alla volta? Ditecelo al 331-995-0095. Oh, ti piace la nuova di Delia?
2: Molto.
1: Che è stata vista l'ultima volta su una Fiat 131?
2: Sì, mi piace.
1: Cantava con la Fiat 131.
2: Certo.
1: Rum e cioccolata. Rosso.

0: Bene, ci piace questa nuova canzone di Delia con Fiat 131, Rum e Cioccolata. L'indovinello, ripetiamolo ancora una volta, veloci veloci.
1: Ne puoi usare solamente due alla volta. Attenzione, è arrivata questa risposta che mi è piaciuta tanto, sì, e molto giusta. I ferri per la maglia, effettivamente, ah, è vero. Bravo. Possiamo dire però che c'è una somiglianza.
0: Sì, si somigliano.
1: Si somigliano con la risposta giusta.
0: Esatto, esatto. I ferri però non li usi per...
1: No, i ferri no.
0: Mangiare,
1: però,
0: visto abbiamo parlato prima di posate.
1: C'è qualcosa
0: però
1: che
0: si
1: accomuna.
0: Somigliano, si somigliano. Sì, sisso, sì, sisso. Sì. Bene, possiamo andare.
2: Fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle al naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: Radio Italia Solo Musica Italiana è radio ufficiale del Giova Summer Party 2026.
5: Quante cose al mondo.
6: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
7: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
8: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole!
9: Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
10: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
11: Oh, Contacta! Adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
12: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
13: Parti e se ti cancellano il volo?
14: Tanto io parto con Boscolo.
15: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
17: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
16: Colombo, navigando sull'app Family,
18: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
19: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
20: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
21: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
20: Che estate esagerata!
21: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a brevi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
22: Dal 6 al 14 giugno torna la Milano Football Week. Il campo da calcio più bello di Milano si accende sotto le torri di City Life, con partite, sfide e attività per tutta la famiglia. La Gazzetta dello Sport ti aspetta alla Milano Football Week. Emozioni, divertimento e tanto, tanto calcio. City Life, Milano, dal 6 al 14 giugno, perché il calcio è di chi lo gioca.
23: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
24: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
23: Scontata!
25: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
23: Super scontata!
26: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
27: E dove andate quest'estate?
28: In Trentino, con i bambini.
27: Ah, vi piace camminare?
28: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
29: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.

0: Prima Fuminacci, poi Rama con la nuova cabana. Dove sarà Rama?
1: Anche lui sarà a Palermo il 28. Sì,
0: molto bene.
1: Sì, sì.
0: Questo è l'ultimo lancio dell'indovinello di oggi, quindi
1: attenzione,
0: prego, dateci dentro, vai.
1: Ne puoi usare solamente due alla volta. Vi abbiamo dato gli indizi, vi abbiamo detto che si usa in momento particolare della giornata per fare un'azione.
0: Esatto.
1: Che assomigliano ai ferri.
0: Però non sono di ferro. Esatto.
1: A questo punto vi abbiamo detto tutto.
0: Dai, rilanciamo ancora una volta l'indovinello, su.
1: Dai, ne puoi usare solamente due alla volta.
0: 331-995-0095, ultima opportunità per rispondere all'indovinello di oggi e portarvi a casa l'emerito ciuffolo.
1: Che è pronto.
0: Ma adesso c'è il grande Eros Ramazzotti, questa sicuramente la canterai anche tu.
1: Sicuro.
0: Adesso tu.

0: poesia.
1: Che canzone in rima, questa è proprio tutta con le rime perfette.
0: Esattamente.
1: Come una, la poesia.
0: Esatto,
1: sì.
0: È una baciata di Sal Da Vinci, la nuova canzone qui su Radio Italia, solo musica italiana. È arrivato. Ma dove sarà Sal Da Vinci, tra l'altro?
1: Ma infatti anche lui, no, guarda, mi sembra che sia proprio dei nostri.
0: Comunque, è arrivato il momento di dare la soluzione all'indovinello di oggi. Via.
1: Attenzione, l'indovinello di oggi era: ne puoi usare solamente due alla volta. E la risposta esatta

0: le bacchette, quelle che servono per mangiare al sushi o al cinese.
1: Esatto,
0: le bacchette.
1: Bravissimi, bravissimi, avete risposto in tantissimi nel modo corretto, ma come sempre noi a caso facciamo partire il ciufolone.
0: Esatto, l'emerito ciufolone a caso oggi va a Lodi da Roby, che sta per Roberta.
1: Ciao. Quindi, Roberta.
0: Cara Roberta, sicuramente davanti alla tua porta il ciufolone arriverà o sarà già lì.
1: È già lì, guarda.
0: Tornerà anche tra l'altro venerdì prossimo per un altro appuntamento, appunto il ciufolone qui da
1: noi. Che bello, grazie per aver partecipato in così tanti come
0: grazie come sempre, e possiamo andare, vi diciamo che ore sono,
1: devo scavallare.
0: Prego.
1: Perché sono le tre.
2: Ma questi indovinelli li inventate voi?
1: Sì.
2: Fanno
0: ho capito,
1: no,
0: falli
1: non è
0: tu,
1: vero,
0: falli
1: questo
0: tu.
1: Era bellissimo, falli tu, falli.

0: 13 Pietro, uomo che cade, Alessandro Amoroso dalla tua parte, quindi è caduto dalla sua parte.
1: Sì, è caduto di là, esatto.
0: Noi siamo caduti nella terza e ultima oretta insieme con Francesca di arancione vestita oggi, sembri un mandarino oggi.
1: Pensavo una carota.
0: No,
1: pensavo.
0: Mandarino. Potresti andare a vedere le partite di Sinner vestita così, sai?
1: Ah, è vero.
0: Sai, i suoi fan sono vestiti, sono i,
1: allora
0: i
1: lo terrò presente se mi capiterà. E Mauro Marino, di là c'è quel pesciolone bestione.
0: Il pesciolone bestione
1: Andrea
0: che
1: Mastella.
0: Ci dà un gran manone qui a Radio Italia, solo musica italiana. Parliamo di una guida alpina, perché lo scorso 30 maggio sul Monte Everest, che è bello alto, si erano perse le tracce di una guida alpina, un uomo nepalese. In tanti hanno pensato al peggio, ma fortunatamente sono stati smentiti, perché l'uomo è stato ritrovato vivo dopo 6 giorni sull'Everest.
1: Pensate,
0: a oltre 8000 metri, avete
1: quest'uomo
0: presente?
1: Quest'uomo, che spirito di sopravvivenza.
0: Mamma
1: e com'era
0: mia.
1: Anche allenato, perché certo, evidentemente sapeva come fare a superare anche la notte, i momenti critici,
0: le temperature che ci sono a quelle altitudini, diciamo.
1: Una squadra di soccorso l'ha proprio individuato mentre lui addirittura stava proprio ritornando al campo base.
0: Sì.
1: Lentamente arrivava.
0: Diciamo che era un po' frizzato, però
1: sicuro.
0: Sta bene, l'hanno riportato giù e sta bene, per fortuna sta. L'hanno appeso al sole per farlo sciogliere,
1: certo,
0: un pochino.
1: Certo,
0: però diciamo che l'hanno ritrovato e sta bene, per fortuna possiamo raccontare questa storia a lieto fine, va bene?
1: Meno male.
0: Comunque quando era lassù, proprio di notte, no?
1: Sì.
0: Proprio buio, sai cosa vedeva
1: cosa
0: davanti?
1: Vedeva?
0: Il buio.
1: Ah, vedeva tutto,
0: era
1: il
0: tutto buio.
1: Il buio, sì.
0: Tutte le stelle.

0: Santa.
1: LDA H7, Santa, Santa, Santa, Santa, la canzone nuova di LDA.
2: Guarda, Mauro, che qua come sempre c'è qualcuno che si perde la soluzione all'indovinello. C'è Paolo che ha detto che gli hanno fatto una telefonata urgente in ufficio
1: e Giusy
2: non ha sentito.
1: Era in bagno, ha schiacciato lo sciacquone proprio nel momento stesso in cui noi stavamo dando la soluzione, quindi niente, tocca ridarla.
2: Tocca ridarla.

0: bacchette per il sushi. Sono loro la risposta.
1: Era quella. Grazie ancora a tutti. Noi siamo qui, qualsiasi cosa
0: a disposizione.
1: Sì. Come sempre. Adesso c'è una canzone molto, molto bella che non è dedicata a te perché tu lo sei ancora, no?
0: Ah, grazie. Lui dice: Eri
1: bellissima. Liga Bue.

0: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
1: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
2: Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salva freschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al 1° settembre e salva la freschezza. Solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
8: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
9: E a noi che ci piacciono tanto!
8: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di €1.500, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
11: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour le Bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
12: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
13: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it. Cibu, cibu.

0: Tiziano Ferro, Rosso Relativo, prima Tommaso Paradiso, i Romantici su Radio Italia, solo musica italiana. Allora anche il Papa ogni tanto, siccome c'è un po' di robe da fare, si dimentica, no? Delle cose
1: sì?
0: Normali.
1: Pensavo che avesse 800.000 segretari che gli
0: sì,
1: ricordano.
0: Sì, però
1: tutto.
0: Questa è una cosa personale, cioè a Leone XIV era sfuggito di riscuotere un credito di $8.65, che sono 7 euro erotti, da un vecchio account PayPal che aveva lasciato attivo negli Stati Uniti.
1: No.
0: Si era dimenticato.
1: E
0: capito?
1: Che cosa è successo?
0: È successo che il tesoriere dell'Illinois, perché era proprio lì dal Papa, gli ha così consegnato il buono con la somma che il pontefice ha ritirato divertito.
1: Una meravigliosa
0: sì,
1: questa
0: dice,
1: cosa.
0: Scusi, santità, lei aveva un conto su PayPal di circa $8 e qualcosa. Vede che se n'è dimenticato, questi sono i suoi soldi, gli ha portato il buono.
1: Vedi però come sono precisi.
0: Sì, sì, Papa adesso
1: bravi.
0: Ordinerà qualcosa su Amazon, che sono una papalina, quelle robe
1: qualcosa
0: lì.
1: Qualcosa sì, che gli arrivi veloce il giorno
0: sì,
1: dopo,
0: lo sappiamo,
1: giustamente.
0: Lo sappiamo comunque.
1: Allora, questa scena è stata ripresa in un video, proseguito con il Papa che ha richiamato un'altra vicenda che è diventata virale. Che io non sapevo. Una telefonata alla banca che dopo aver richiesto di presentarsi di persona in filiale.
0: Sì. No, venga qua, in filiale che deve firmare i documenti.
1: Si è conclusa con l'operatrice che gli ha letteralmente attaccato in faccia perché non ci credeva che lui fosse
0: certo,
1: lui.
0: Non era
1: beh,
0: lui.
1: Del resto.
0: D'altronde come fai? Entri e dici sono il Papa, salve. Però dai, è una figura pubblica, tutti lo conoscono. Cioè, che fai?
1: In
0: chiedi
1: effetti,
0: documenti
1: anche,
0: al Papa.
1: Anche... Vedi che anche lui ha le sue problematiche.
0: Però guarda che a Sanremo c'è sempre il sosia del Papa.
1: Infatti,
0: è
1: ma...
0: il sosia di quello che non c'è più ed è rimasto in vita.
1: Allora
0: il sosia.
1: Lì è più facile
0: però
1: sgamarlo.
0: Però arriverà sì, anche sì. L'altro sicuramente. Vabbè, possiamo andare con la nuova di Yo! Baby K, Tu Macarena, nuovo singolo.

0: E voilà, le Jason Fair, rien va plus, siamo pronti per l'ultimo giro dei saluti a caso.
1: Ma eh? Certo, raccoglierò tutti i messaggi.
0: Brava, nel frattempo.
2: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via via.
3: Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale scontato.

0: sconto del 50% a 12,95€. Scopri di più su Conad.it.
1: Eleganza, velocità e Argentina. Vivi la magia del Grande Polo. Domenica 7 giugno torna la Il Portegno Golden Cup, la quinta edizione del celebre torneo di polo. Al Magenta Polo Club di Mesero, il fascino del polo incontra l'anima più autentica dell'Argentina. La sfida dei team nella conquista della Golden Cup, il profumo dell'asado, la convivialità, il glamour e un'atmosfera unica in pieno stile portegno. Golden Cup 2026. L'Argentina, per un giorno, è qui.
2: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Seresto allaccia la libertà!
4: Parti anche quest'anno e se poi ti cancellano il volo?
5: Figurati, me ne trovano un altro.
4: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
5: C'è il tour leader e la linea no problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
6: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
10: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
11: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
12: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
13: Ops.
12: Ops.
13: Ops.
12: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
13: Ops.
12: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
14: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
15: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
16: Perché sono simpatico, giusto?
15: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
16: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
15: Buonanotte.
16: Ma siete ancora qui?
15: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
17: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
18: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
19: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
20: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte Buona Spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89€. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09€. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
19: Ti aspettiamo!
18: MD, Buona Spesa Italia.

0: ultimo, romantica, come sei romantica.
1: È romantica,
0: sì,
1: sei romantica.
0: Romantica, bella questa canzone di ultimo. Siamo pronti per l'ultimo girettino dei saluti a caso, quindi andiamo, via.
1: Ciao ragazzi, mi chiamo Nina e sto portando i miei figli Luca e Davide dal dentista. Potete dedicare una canzone così la cantano, visto che le sanno tutte, così passa la paura?
0: Stanno andando dal
1: dentista. Stanno andando.
0: Allora, finché puoi, visto che siete all'andata, potete cantare, perché al ritorno dopo il dentista magari non
1: perché
0: potete
1: cantare.
0: Perché
1: con la
0: cantare.
1: Lingua magari anestetizzata.
0: Sì, è già complicato.
1: Ma no, quindi... ragazzi, il dentista è nostro amico,
0: sì,
1: tranquilli,
0: sì, dentista,
1: tranquilli.
0: Sì. Va bene, niente. Quindi in bocca al lupo, ragazzi. Anzi, in bocca al dentista.
1: Bocca al dentista.
0: Salutiamo Fulvio e Caterina. Ci stanno ascoltando, andranno a fare un weekend al lago di Como e quindi ci chiedono un saluto e noi glielo facciamo molto volentieri.
1: Pare,
0: ciao, ragazzi.
1: Che il tempo sarà bello,
0: speriamo,
1: comunque questo
0: speriamo,
1: weekend.
0: Speriamo.
1: Quindi. Chi è?
0: Buon primo pomeriggio da Alberto Alfano, tornano le alte temperature un po' in tutta Italia. Andate tranquilli e guidate con prudenza.
1: Che Enzo. Va sempre bene.
2: Cioè, a macchia di leopardo.
0: A macchia di leopardo, sì, sì.
1: Ciao FM, sono sintonizzata come ogni giorno, ma posso dirvi una cosa? Mi mancate nel weekend.
0: Mannaggia.
1: Scrive Silvia da Correzzana.
0: Non lo dire, che poi magari magari il capo sente, gli vengono delle idee strane.
1: No,
0: capito?
1: Vabbè, allora ce la teniamo per noi, ecco. Silvia. Ciao,
0: grazie.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: No, perché bisogna pure riposare, no?
1: Certo, certo, certo.
0: Allora, Monica, Daniela, Fabio e Luca, anche loro sono in viaggio, andranno in Liguria questo fine settimana perché non sono riusciti a fare il ponte, quello del
1: davvero
0: 2 giugno.
1: Davvero, vanno in Liguria,
0: vanno
1: davvero?
0: In Liguria, quindi auguri, in bocca
1: auguri.
0: Al lupo.
1: Esatto.
0: Che sai quando parti, ma non sai,
1: non
0: quando,
1: sai
0: arrivi,
1: quando arrivi,
0: quando ti vai da quelle parti lì, eh? Non ce ne vogliono gli amici liguri, ma d'altronde non è una novità quelle autostrade.
1: E infine c'è Laura da Cesano. Ragazzi, che meraviglia il venerdì, voi siete proprio eccetera. Grazie Laura, grazie.
0: Grazie Laura, vi regaliamo qua nel pomeriggio di Radio Italia, visto che la giornata è un po' così, con qualche nuvoletta, grazie alle vibrazioni, un bel raggio di sole.

0: Comuni mortali di Achille Lauro su Radio Italia, solo musica italiana. Abbiamo tempo ancora per un messaggino che è arrivato. Dai.
1: Cosa dice il messaggino?
0: Ciao FM, vorrei augurarvi un buon weekend a voi e a tutta Radio Italia, solo musica italiana. Vi verrò a trovare a Palermo per il concerto.
1: Che bello, io non vedo l'ora di arrivare
0: grazie.
1: In Sicilia.
0: Ciao
1: veramente.
0: Emanuela, grazie.
1: Ciao Emanuela,
0: grazie.
1: Ciao.
0: Ora possiamo andare, grazie.
2: Poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.

0: Benda. Molto bene, abbiamo finito in questa giornata di venerdì, quindi niente, vi ringraziamo per essere stati insieme a noi.
1: Grazie,
0: vi lasciamo con Giuditta e Marco che sono in redazione, stanno arrivando.
1: Noi ci troviamo come sempre lunedì dalle 13 alle 16. Grazie Mauro Marino,
0: grazie Francesca Leto, grazie a quel pesciolone bestione di Andrea Mazzellone che ha contribuito in parte anche all'indovinello di oggi.
1: Esatto, vieni con me a bere il cappuccino.
0: Vabbè dai, mi organizzo.
1: Dai,
0: arrivederci,
1: andiamo.
0: Ciao a tutti, buon weekend.
1: Ciao, sono le 4.

0: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano e questo è il notiziario Viabilità ANAS, valido per il fine settimana. Tra le limitazioni al traffico da segnalare, in Emilia-Romagna sul raccordo autostradale 8 Ferrara-Porto Garibaldi è attivo uno scambio di carreggiata di 500 metri circa tra gli svincoli di Corte Centrale e di Comacchio in direzione Porto Garibaldi in provincia di Ferrara. Nelle Marche, sulla strada statale 424 della Valcesano, è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri tra gli svincoli di San Michele al Fiume e di San Lorenzo in Campo in provincia di Pesaro e Urbino. In Puglia, sulla strada statale 16 Adriatica, è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa tra gli svincoli con la variante di Torre a Mare e con la variante di Mola di Bari, in provincia di Bari. In Sicilia, sulla strada statale 100

0: 121 Catanese, è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Villa Frati in provincia di Palermo. ANAS ricorda la campagna sulla sicurezza stradale. Guida e basta. Quando sei alla guida, tutto può aspettare. Per notizie in tempo reale è sempre disponibile il servizio ANAS di viabilità H24 al numero verde 800 841 148.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Nero Bali, Elodie, Michele Bravi e Gue a Radio Italia, solo musica italiana. Amici, buon pomeriggio, buon venerdì, ciao Giuditta.
1: Ciao Marco, buon pomeriggio anche a te, hai visto che c'è.
2: C'è. Dal cuore della Calabria, una dolcezza unica.
1: Lidia Maria Tarsitano, hai capito? Così poi inizia il weekend proprio nel migliore dei modi.
0: È vero, e soprattutto perché, amici, oggi, essendo venerdì, è uscita un sacco di nuova musica.
1: Ma hai controllato, cioè, qualcosa?
0: Qualcosa ho sentito, ho visto, ma poi tra l'altro è anche facile andare a verificare sui nostri social perché comunichiamo ogni settimana le nuove entrate.
1: Bravo, bravo. Mi raccomando, se ci andate a cercare sui social, dovete cercare Radio Italia, quella con la spunta blu. Le altre sono proprio pallide imitazioni.
0: Ma no.
1: Brutte.
0: Sono
1: imitazioni brutte.
0: Ma no, dai, ma ci sarà una fanpage? C'è una fanpage?
1: Non ce l'hai
0: una tua fanpage?
1: Ce l'avevo su Facebook.
0: Bellissimo! Ti prego, cosa condividevo?
1: No, non lo so. Non me lo ricordo, sono passati anni.
0: Bellissimo.
1: Va bene.
0: Ragazzi, abbiamo una superstar tra noi.
1: Certo, certamente. Sì, c'erano tipo.
0: Grazie.
1: 50 iscritti.
0: Prenditi l'applauso.
1: Va bene, dai. Sarò qui fino a lunedì per gli autografi, mi fermo qua.
0: Io invece fino alle 18

0: ci raccontiamo un paio di cose oggi e abbiamo un sacco di cose da dirci, onestamente. Quindi
1: ma la musica?
0: Eh no, mettiamone una subito.
1: Dai.
2: Disco Italia. Disco Italia è Buon Vento di Jovanotti e Alfa. Ed è un po'

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: Subsonica, tutti i miei sbagli su Radio Italia, solo musica italiana, una cosa un po' pesante da dire a una persona, proprio tutti, cioè incarnati in una persona sola, un po' forte.
1: Cioè forse. Comunque non sembra un'offesa, ma lo è.
0: Lo è un po', sì.
1: Te ne accorgi dopo che te la dicono, sai? Hai presente quelle cose che ti dicono, poi tu vai a casa, avrei dovuto rispondergli in quel modo.
0: È il mio sogno riuscire a fare quegli insulti che poi però arrivano dopo.
1: Mai riuscita. Poi vai a casa e mandi un vocale in cui sputi fuori tutta la rabbia che ti è salita nel frattempo.
0: Chissà perché abbiamo preso subito questa deriva.
1: Non lo so.
0: Io sì.
2: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
3: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
4: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
3: Scontata!
5: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
3: Super scontata!
6: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
7: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
6: Io.
7: E la multa dell'altro giorno?
6: Io.
7: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
6: Io.
7: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
6: Io.
8: Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
9: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
11: AAA ti stiamo cercando. Se hai dai 16 anni in su e vuoi passare l'estate più bella della tua vita, prenditi gli ultimi posti rimasti per le vacanze scuola Zoe in Italia e in Europa. Muoviti!

0: Valida dal 4 al 17 giugno, esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
1: Negramaro, una storia ancora semplice, 2026. Da giugno, i Negramaro saranno in concerto nei più importanti festival e nelle principali arene outdoor d'Italia, fino al gran finale del 20 settembre all'Arena di Verona, per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Scopri tutte le date su friendsandpartners.it. Biglietti disponibili su ticketone.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
2: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
4: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre, da quando non si chiamavano così.
3: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
4: Rispetto per le persone.
3: Recycle.
4: Dare nuova vita alle cose.
3: ESG.
4: Fare la cosa giusta, da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
5: Buon compleanno! A Più Me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso Più Me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da Più Me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
6: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su Conad.it.
7: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place, rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 7 giugno alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Ernia. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: Rocco Hunt, la più bella del mondo, insieme, vabbè, su Radio Italia, solo musica italiana.
1: È così. Amici, parliamo del Radio Italia Live, il concerto, perché
0: quello del 28.
1: Quello del 28, sì, ma comunque siamo anche subito dopo quello di Milano, che ci ha lasciato tanti contenuti e tante cose che i nostri artisti preferiti ci hanno raccontato.
0: Sì, perché allora diciamo che si è riformato durante il Radio Italia Live, il concerto di Milano, il trio della Notte da Leoni.
1: Cioè,
0: Emma,
1: sì,
0: Giorgia ed Elisa, sì. Perché vi ricorderete, dai, c'erano quella serie di video su Instagram, sì, che sì, testimoniavano, sì, il post serata, perché avevano passato una serata insieme.
1: Un gruppo ben assortito, perché ognuno ha un ruolo.
0: Certo.
1: Pare che Giorgia si sia attribuita il ruolo dell'esperta, che quindi in una serata teoricamente l'esperienza potrebbe vincere.
0: È quella che riesce a resistere, sì, di più. Sì, ok, sì. Ok. Comunque Emma aveva detto che Elisa è quella che accusa di più il giorno dopo.
1: Okay.
0: E che Emma era quella che faceva scattare la miccia. Cioè, ah, era lei che dava, okay, là per le serate, per trovarsi tutte insieme. E poi, insomma, noi abbiamo visto solo il post. La serata,
1: no, poi
0: la serata resta da immaginare.

0: immaginare.
1: Capito. In realtà l'ha descritta come una cosa totalmente innocua e normale tra tre amiche che si incontrano magari per una cena, cosa che tra l'altro capita spesso, perché capita
0: certo
1: spesso negli eventi che si incontrino. Però, visto che si parlava di Emma, era anche un pretesto per raccontarvi che sul nostro sito trovate dei contenuti esclusivi che abbiamo registrato il giorno del Radio Italia Live Concerto.
0: Mi hai bruciato radioitalia.it.
1: No, quello è dopo.
0: Vabbè, allora nel frattempo ascoltiamo Emma. Vai. Questa si chiama Cercavo Amore.

0: La nuova di Dito nella Piaga si chiama Businessman, l'abbiamo appena ascoltata qui su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Parliamo di un nuovo, non voglio chiamarlo trend, ma una nuova abitudine che arriva dai social, che ha un nome ovviamente.
0: Chiaro.
1: Si chiama solo maxing.
0: Ah! E
1: bello,
0: quindi?
1: Che nome
0: bello,
1: che hanno trovato.
0: Bello.
1: Ci sono degli influencer della solitudine.
0: Che cosa significa?
1: Cioè creator che offrono ai follower dei tratti di vita quotidiana in cui passano del tempo da soli.
0: Sì.
1: Capito?
0: Ma in realtà vanno un po' oltre, perché
1: dimmi.
0: Dicono proprio di non avere amici.
1: Sì.
0: O di averne molto pochi,
1: sì.
0: Di preferire una serata a casa con una cena magari da sport, film,
1: sì.
0: Leggono libri. E quindi fanno vedere le loro giornate in completa solitudine. Ma io, cioè, io vado fuori di testa su queste cose. Ma perché a me dovrebbe interessare vedere uno che si guarda un film?
1: No, sai che delle volte sono dei momenti. Sai, per esempio, quando ci sono i creator che si occupano di fitness, che ti mostrano com'è la loro giornata. Raramente appaiono con altre persone, cioè ti fanno vedere proprio la loro routine, loro che sistemano il letto, che poi spruzzano il deodorante, che secondo me lo fanno solo per il video e poi non lo fanno mai più.
0: Può essere anche questo. No, però io non riesco a capire proprio il fenomeno. Perché voglio dire, l'influencer dovrebbe influenzarti. E non c'è bisogno di influenza. Anche a me piace starmene a casa a guardarmi il film. È una roba normale.
1: Beh,
0: non è niente di straordinario.
1: Ci sono stati anni in cui abbiamo visto gli influencer sempre in mezzo alle persone, con tanti
0: feste,
1: amici. Poi alla fine nessuno c'ha tutti questi amici. E neanche loro c'hanno tutti questi amici. Perché fondamentalmente.
0: Ah, quindi c'è un po' di realtà in mezzo a un mondo di finzione.
1: Forse sì,
0: Ci potrebbe stare, dai. Ok. Ne conosci qualcuno di solo maxing influencer?
1: Sì. Sì.
0: Allora adesso mi dici il nome così lo vado a seguire.
1: Ma tanto è noioso il profilo perché non fanno niente, stanno a casa.
0: E allora?

0: Cesare Cremonini, dicono di me a Radio Italia solo musica italiana. Credo sia arrivato il momento di parlare di tecnologia.
1: Sì, perché la tecnologia è bella, bella l'innovazione, sì, bella.
0: Importante.
1: Però
0: cosa, scusami?
1: Però? Se hai letto dei libri, hai visto dei film, sai che poi ci possono essere anche dei risvolti. Senti, okay, non è
0: fantasia.
1: Che ti posso, non ti posso spiegare tutto adesso, lo
0: tra
1: dico
0: poco.
1: Anche a voi che state ascoltando. Rimanete lì, fra poco ne parliamo.
0: Okay.
2: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
3: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i succhi Selex, vari gusti da un litro, per tutto giugno a solo 1,15€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
2: Dai, Scudo, non essere arrabbiato.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
6: Ehi, dal 20 luglio al 1 agosto, Radio Italia solo musica italiana, vola Villa Simius in Sardegna.
7: Dirette, animazione, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. Con noi ci saranno Serena Brancale ed Elettra Lamborghini.
6: Fai le valigie e parti anche tu, ti aspettiamo al Voit Anka Village.
7: L'estate di Radio Italia suona con Voi Hotels. Info e prenotazioni su voihotels.com e nelle agenzie di viaggio. Lasciati travolgere dall'energia.
6: Ci vediamo là.
8: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi

0: Sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto!
2: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
4: Mon amour, che fragrance, che ammorbidante, oh là là, c'est travolgeant. Con Mon amour le bucateau, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
5: Da Euronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Eleganza, velocità e Argentina. Vivi la magia del Grande Polo. Domenica 7 giugno torna la Il Portegno Golden Cup, la quinta edizione del celebre torneo di polo. Al Magenta Polo Club di Mesero, il fascino del polo incontra l'anima più autentica dell'Argentina. La sfida dei team nella conquista della Golden Cup, il profumo dell'asado, la convivialità, il glamour e un'atmosfera unica in pieno stile portegno. Golden Cup 2026. L'Argentina, per un giorno, è qui.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 al chilo.
10: Eurospin, la spesa intelligente.
11: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.

0: Antonello Venditti, ricordati di me su Radio Italia, solo musica italiana. Dicevamo prima tecnologia, no?
1: Tecnologia, quando si parla di tecnologia ci sono pochi posti al mondo che sono davvero leader. Uno ovviamente è la Cina.
0: Certo, soprattutto per quanto riguarda la robotica.
1: Sì.
0: Se non che è successa questa cosa, c'era uno spettacolo durante il quale un robot stava facendo vedere delle mosse di karate, di arti marziali.
1: Ok, si divertono così.
0: Abbiamo parlato anche di quando si picchiavano tra robot.
1: Certo, quella è un'altra cosa, okay. Ma vedere un robot che da solo fa questa cosa non è bello.
0: Allora, immaginatevi un sacco di gente messa a semicerchio,
1: sì.
0: Questo robot all'interno del semicerchio che fa vedere tutte le mosse di arti marziali.
1: Bravissimo, coordinatissimo.
0: Bellissimo, bravissimo. Però a un certo punto, bam!
1: Cosa?
0: Ha dato un calcio nello stomaco. A un bambino.
1: Come un bambino?
0: Ma forte,
1: Ma come un bambino?
0: Fortissimo.
1: E poi chi è intervenuto? No, perché no. Quello è un robot che sa fare karate, voglio dire.
0: No, ma il punto sai qual è? Che in realtà questo robot era telecomandato. Quindi c'era una persona.
1: C'era un umano che ha detto, quel bambino a me non sta simpatico.
0: Si sta ancora verificando che cosa sia successo nello specifico. Il bambino non si è fatto malissimo.
1: Sì, sì.
0: Male, ma non malissimo.
1: Come suggerisce anche tra le indicazioni di questa notizia della nostra redazione, i genitori si sono molto arrabbiati.
0: Beh, grazie. Cioè, ma hai menato il figlio forte con un calcio. Cioè, era tutto un po' troppo. Però a questo punto, insomma, tutto quello che abbiamo detto prima anche dei film, no, sui robot che poi in qualche modo si ribellano, essendoci un uomo che aveva un telecomando,
1: non
0: decade.
1: Non vale, esatto, in
0: è
1: questo
0: colpa
1: caso
0: sua.
1: Non vale, in questo caso.
0: Dobbiamo trovarlo.
1: Giusto.
2: Poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu,
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: Ascolta Radio Italia, solo musica italiana ovunque. Scarica la nostra app. È gratuita.

0: porno.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Guerra in Ucraina, Zelensky scrive a Putin: incontriamoci e mettiamo fine alla guerra. Dalla Russia pronti a una soluzione pacifica. Per Trump sarebbe fantastico un faccia a faccia tra i due. No di Hezbollah all'intesa sul cessate il fuoco in Libano, oltre 10 morti nei raid israeliani al sud di Beirut.

0: prodotto. Il presidente americano apre un vertice con Khamenei. Caro carburanti e taglio accise, slitta l'ipotesi voucher per i redditi più bassi. La Lega si oppone, nucleare e opposizioni all'attacco su tempi e sicurezza dopo l'ok della Camera DDL. La strage di Cramontana, i coniugi Moretti davanti ai magistrati. Contro di noi solo falsità, dice Jessica. Tu puoi abbracciare i figli, risponde la madre di una vittima. Milano, docente della scuola militare Teolier, arrestato per violenza e concussione nei confronti di 7 allievi. Prometteva voti più alti in cambio di foto intime. L'esercito condanna gli abusi. Oggi è la giornata mondiale dell'ambiente, focus sulle soluzioni per il clima ispirate dalla natura. Allarme dell'ONU sul rialzo delle temperature, bisogna accelerare la transizione. Gli 80 anni di Stefania Sandrelli, icona del cinema italiano, il debutto da adolescente, gli amori con Gino Paoli e Giovanni Soldati, i premi più prestigiosi del cinema. A Roland Garros alle 19 la semifinale azzurra, Cobolli, Arnaldi, Bolelli, Vavassori, KO nel doppio, F1 le Ferrari volano nelle libere a Monte Carlo, MotoGP in Ungheria, Bagnaia 14esimo nelle prequalifiche.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera, in Trentino Alto Adige sulla statale 12 della Vetone del Brennero per traffico intenso c'è una coda tra l'incrocio A22 Bolzano Sud, statale 38 dello Stelvio e l'incrocio di Cardano, statale 241 Valdega e Costalunga direzione Passo del Brennero confine con l'Austria. Nel Molise sulla statale 647 fondo Valle del Biferno ci sarà senso unico alternato per lavori in corso dalle 7.30 del 9 di giugno alle 17 del 23 dicembre 26, tra l'incrocio Monte Peloso e l'incrocio Larino e Guglionesi. In Calabria, sulla statale 107 Silana Crotonese, rallentamenti per lavori di manutenzione dopo l'incrocio Garga, statale 108 bis, Silana di Cariati e prima di Cerenzia, direzione Passo Vecchio. Sulla statale 3bis Tiberina, la E45, siamo in Umbria, veicolo in avaria sull'incrocio Bettolle-Perugia, direzione incrocio Ravenna. In Liguria, sulla statale 1 via Aurelia, ci sono materiali dispersi sull'incrocio Santo Stefano al mare. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando il traffico è intenso, muoviti ad una velocità costante.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Miramar, Comi, 5 gocce a Radio Italia, solo musica italiana. Andiamo negli Stati Uniti, dove sì, c'è questo movimento, tra l'altro, non è neanche una cosa nuova, però è un movimento molto interessante di guerriglia gardening. Ok, consiste nello spargere semi per rimpolpare la vegetazione negli spazi pubblici, no? Anche bello, nelle aree urbane, perché così cresce il verde, c'è più verde.
1: Sì, fondamentalmente sono persone che vanno in giro con le tasche piene appunto di, sì, di semini, sì, e li spargono in giro in modo che poi la vegetazione insomma nasca.
0: È bello, no?
1: Sì, bellissimo, sì, sì, bellissimo.
0: Allora, quello che stanno facendo in questo momento è di spargere delle spore.
1: Sì.
0: Che di solito, sai, le spore
1: per poi, i funghi.
0: Per i funghi. Sì. Ma non è che loro c'hanno le spore per i funghi normali.
1: No.
0: Però,
1: no, Marco.
0: Diciamo che la loro, no, l'idea di questo movimento è rendere l'esperienza psichedelica accessibile a tutti, quindi
1: i funghi quelli allucinogeni.
0: Quindi per strada tu puoi trovare questi funghi a gratis.
1: Ma no, perché?
0: È assurda, ma no, questa, ma cosa. Non può,
1: allora, la motivazione che c'è dietro il guerriglia gardening, quindi cercare di far crescere, non lo so, erbe spontanee, sì, all'interno delle città, ha un senso, ma i funghi allucinogeni esattamente per quale motivo?
0: Ma perché così siamo tutti più allegri, tutti più felici, eh?
1: No, io vorrei citarvi testualmente quello che, prego, hanno detto alcuni di questi coltivatori, sì, di funghetti, sì, hanno detto: ogni volta che qualcuno si avvicina cominciamo a snocciolare nozioni sui funghi capaci di annoiare chiunque non sia un appassionato di micologia.
0: Già, se loro parlano,
1: quindi per renderlo più interessante, sì, il, sì, discorso, che altrimenti sarebbe noioso, hanno scelto quella tipologia lì di funghi.
0: No, ma poi è anche un po' come dire, ti avvicini a un food truck, no? E dici: ma qui cosa fate?
1: No.
0: E lui ti spiega, che se poi ti piace tu provi.
1: No, no, no, no, non credo che funzioni così. Comunque deve esserci anche un certo tasso di umidità per farli crescere, immagino, no?
0: Certo, ci deve essere un tasso di umidità, lo stai dicendo perché ci deve essere della rugiada, no?
1: Sì, sì.
0: Amen, amen, che guarda caso è la canzone di Arisa. Vai, mettiamo. Non so innamorare.

0: Marco Mengoni, No Stress su Radio Italia, solo musica italiana. Abbiamo detto prima che oggi è giornata di nuove uscite discografiche. Escono anche degli album.
1: Ma come no? Per esempio, oggi Brescia ha pubblicato Mediterraneo dopo il mare, che è la versione deluxe del suo ultimo album, che era solo Mediterraneo.
0: Sì, lui ha festeggiato l'uscita in un locale milanese e comunque a inizio luglio avrà modo di presentare le nuove canzoni anche nella sua Genova, con 4 appuntamenti che sono già sold out al Porto Antico.
1: Sì, tra l'altro, giusto per essere chiaro, in questo disco, oltre alle 16 tracce originali, la riedizione include 7 brani nuovi, tra cui gli ultimi singoli, che sono Introvabile, Serenamente e Da Dio.
0: Allora, Da Dio, visto che l'hai detta per ultima, solo per questo motivo, solo per questo motivo, non perché era già in scaletta.
1: No, no, no.
0: Potremmo ascoltarla.
1: Dai, va bene, dai, ti seguo, dai.
0: Allora, mettila, c'è Brescia. Dai.

0: Da Dio di Brescia a Radio Italia, solo musica italiana. Una domanda per te, vai. Anzi per tutti voi: cosa unisce eleganza, velocità e Argentina?
1: Ma ovviamente il grande polo della El Porteño Golden Cup, giunta quest'anno alla sua quinta edizione.
0: Polo, team internazionali, glamour, asado argentino.
1: E quell'atmosfera super portegna che sembra di essere a Buenos Aires.
0: Una domenica fuori città, immersi nella natura.
1: Tra sport, convivialità ed eleganza.
0: E l'ingresso è libero, allora?
1: Direi che domenica ho già un programma.
0: Domenica 7 giugno, El Porteño Golden Cup 2026. L'Argentina per un giorno è qui.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come passata da 700 grammi, 100% italiana, soli 79 centesimi. E pasta da un chilo a soli 85 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
5: Perché sono simpatico, giusto?
4: No, perché è la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
5: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
4: Buonanotte.
5: Ma siete ancora qui?
4: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
6: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Bollare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Seresto, allaccia la libertà!
9: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
10: E a noi che ci piacciono tanto!
9: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
11: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
12: Sì, è di là sul divano.
11: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
12: E che fa? È uguale, no?
13: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24€ di bonus al 12° mese di fornitura.
14: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
15: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
14: Ops.
15: Ops.
14: Ops.
15: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
14: Ops.
15: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
16: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
17: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
18: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
17: Che estate esagerata!
18: Expert, gli esperti sempre con voi.
19: Operazione a breve, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
20: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
21: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
22: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25€, puoi avere uno zaino termico da 20 litri, in diversi colori, con soli 3,50€ in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
21: Ti aspettiamo!
20: MD, buona spesa Italia.
23: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Salda Vinci.

0: Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
1: Notino, tutta la bellezza in un click.
2: Pronto?
3: Ciao nonno, sono dal commercialista. A chi lo devo dare il 5 per 1000?
2: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
5: Vuoi essere sempre aggiornato sui tuoi cantanti preferiti e conoscere tutte le notizie musicali del momento? Segui Radio Italia Music Week, l'appuntamento settimanale che ti informa sui cantanti italiani e sul mondo della musica italiana. Ogni sabato e domenica alle 18 su Radio Italia TV e ogni sabato alle 21 su Radio Italia, solo musica italiana. Radio Italia Music Week è sempre disponibile su radioitalia.it.

0: Pino Daniele, Neve al sole su Radio Italia, solo musica italiana.
1: C'è una categoria di film che io so che a te non piace.
0: Non li guardo.
1: Gli horror. Però c'è un segmento di mercato cinematografico importante legato agli horror.
0: Sì, sì, sì. Allora, c'è da dire una cosa. Negli Stati Uniti c'è un modo di fruire gli horror che è completamente diverso rispetto all'Italia. Anche al cinema è impossibile guardare un horror senza sentire non soltanto la gente che urla quando si spaventa.
1: Vabbè,
0: ma c'è anche sempre un brusio, un dialogo. Sì. E devo dire che questa cosa sta succedendo, me lo dicono perché io non li vado a vedere, anche in Italia. Anche
1: aiuta,
0: in Italia sempre
1: aiuta
0: di più.
1: A parlare... secondo alcuni studi psicologici aiuta per esempio a smorzare una scena che presumibilmente diventerà atroce con una battuta o con uno scherzo, no?
0: È l'unico modo in cui io riuscivo a guardarli da ragazzina. Facevo delle battute su magari quanto fosse brutta la maschera che era stata messa sull'attore, perché in realtà mi terrorizzava, però deriderlo in qualche modo mi aiutava a esorcizzare la paura. Poi
1: ho
0: capito che dava fastidio.
1: Non solo, una cosa che può aiutare, specie se fate ancora quel rito bellissimo di guardare in compagnia degli amici i film horror, e cercare il cattivo, il mostro, ok? E cercare una somiglianza con qualcuno degli amici che sono in stanza. Quello aiuta.
0: Quello è anche facile.
1: Sì.
0: Vabbè, devo dire però, adesso ci sto pensando, forse le somiglianze che trovo non sono proprio sugli amici.
1: Ah, e su chi?
0: Altre persone che non sono amici. La maggior parte delle

0: Vasco Rossi, un senso su Radio Italia, solo musica italiana.
1: È quello che proveremo a cercare, anzi, qualcuno per noi ha già cercato un senso alle parole di una persona molto importante nel mondo, ha provato a riassumere questa cosa e noi volevamo condividerla con voi tra qualche minuto.
0: Va bene.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via via.
2: Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su conad.it.
4: Parti e se ti cancellano il volo?
5: Tanto io parto con Boscolo.
6: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
7: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
8: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
7: Che estate esagerata!
8: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
9: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
10: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
9: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
10: Rispetto per le persone.
9: Recycle.
10: Dare nuova vita alle cose.
9: ESG.
10: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale. Fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
11: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
12: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
13: La nazionale femminile di Andrea Soncin torna in campo per le qualificazioni ai mondiali. Venerdì 5 giugno, ore 18:15, allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa, le azzurre sfidano la Serbia in una partita fondamentale per il cammino verso la Coppa del Mondo. La live performance di Lorenzo Fragola durante l'intervallo. Vivi l'emozione della nazionale dal vivo e sostieni le azzurre. Acquista subito il tuo biglietto su ticketing.fgc.it.
14: Benvenuti a Trovalorima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
15: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
14: Scontata!
16: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
14: Super scontata!
17: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
18: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
19: Non vedo niente bene.
20: Cadono sempre in avanti!
19: Dai, ti stanno malissimo!
21: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
19: Oh, Contacta! Adoro!
21: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
22: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
23: E dove andate quest'estate?
24: In Trentino, con i bambini.
23: Ah, vi piace camminare?
24: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
21: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
25: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
26: C'era un ragazzo.
27: Dopo il grande successo nel Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
28: Fatti mandare dalla mamma.
27: Info e biglietti su tridentmusic.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
29: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
30: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99€. E con le mega offerte, mandorle a naturale 200 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero!

Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Davo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

0: Mara Sattei con Enrico Nigiotti su Radio Italia, solo musica italiana, sabato sera. No,
1: che,
0: niente,
1: che
0: è il titolo della canzone.
1: No.
0: Allora, hai detto prima che dobbiamo parlare di un uomo molto potente, molto famoso. Io avevo pensato subito a Trump.
1: No, vabbè, gli dedichiamo tanto tempo. Sì. Lui lo sa, tra l'altro, ringrazia.
0: Non credo, vabbè.
1: Ex amico?
0: Sì, non sono più amici.
1: Non sono più amici. No. Però si stimano, da quanto quello che so. Parliamo di Elon Musk.
0: Sì, perché Elon Musk ha detto un sacco di cose, ha fatto un sacco di promesse negli ultimi anni.
1: Vero.
0: E insomma è un visionario, anche uno che molte cose le ha realizzate, ma
1: sai, nel mondo della comunicazione oggi dire tante cose funziona, poi il fatto che tu le mantenga o meno è un altro discorso, perché si dimenticano in fretta. Il New York Times ha deciso di riprenderle tutte e cercare di capire quello che ha detto negli anni passati che magari oggi potrebbe essersi realizzato, no?
0: No, perché su 602 promesse che lui ha fatto, meno di una su 5 è stata mantenuta. Abbiamo qualche esempio veloce da farvi.
1: Allora, lui nel 2021 aveva promesso, insomma, prima del 2021 aveva detto entro il 2021 siamo su Marte.
0: No.
1: Poi ha detto no, fra 3 anni, no, fra 5, no, fra 10. Pare adesso entro il 2031. Vediamo.
0: Poi nel 2016 aveva promesso di lanciare un'auto a guida completamente autonoma entro l'anno successivo, non è successo, però in compenso altre aziende lo hanno fatto prima di lui.
1: Certo.
0: Ma sono tantissime le cose di questo tipo. Secondo me lui sfrutta quella cosa.
1: Quale?
0: Quella che succede a te quando non ti ricordi che giorno è.
1: È
0: la mancanza di memoria.
1: Ah, dici?
0: Cioè dice, ma sì, ma tanto poi si dimenticano.
1: Allora,
0: chissene.
1: Con la differenza che lui dovrebbe avere almeno 6 o 7 persone assunte
0: per ricordargli che ha detto quella cosa lì.
1: Sai che quella, hai detto solo una cosa a testa, capito?
0: Questo è un buon punto. Potremmo candidarci noi per ricoprire quel ruolo.
1: Voglia, come no? Io magari no, però.
2: Poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: RadioItalia.it, il sito della musica italiana. Notizie, anteprime, novità, eventi, curiosità. Trovi tutto su RadioItalia.it.

posto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese

0: Safe, tu mi piaci tanto su Radio Italia, solo musica italiana. Ciao Daniela, ciao Emiliano. Ma
1: buonasera.
2: Ciao ragazzi, ben ritrovati.
0: Siete proprio vestiti da venerdì.
3: Hai visto? Cioè, descrivi.
1: La camicia di jeans.
0: La camicia di jeans, la gonnellina, un po' così, un po' da giorno di festa, okay. Capito?
2: La mia gonnellina è bellissima.
1: Sì, la tua sì. Mio.
0: La tua gonnellina. No, tu hai, adesso lo dico insomma per gli ascoltatori, è proprio la polo della vacanza.
2: La polo della vacanza.
0: Sì.
3: Old
0: sì,
3: money
0: sì,
3: si chiama.
1: Old money style. Sì, roba lì.
0: Così insomma, visto che vi ascolteranno per le prossime tre ore, hanno anche un'idea.
1: È giusto, è estate, inizia l'estate. Wow. Ah, capito. Si veste un po' così più nel weekend.
0: Giusto. E volevo ringraziare Lidia Maria Tarsitano che è stata in regia.
3: Sì.
0: Ritorniamo lunedì.
3: Sì, certo.
0: Stesso posto,
3: certo.
0: Stessa ora.
3: Come no? Buona serata e buon weekend a tutti, sono le 18 e un minuto.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Guerra in Ucraina, Zelensky scrive a Putin: incontriamoci, mettiamo fine alla guerra. Lo zar risponde: nessun motivo per vederci ora. Per Trump sarebbe fantastico un faccia a faccia tra i due. No di Hezbollah all'intesa sul cessate il fuoco in Libano, oltre 10 morti nei raid israeliani a sud di Beirut. Il presidente americano apre a un vertice con Khamenei. Caro carburanti, taglio accise, slitta l'ipotesi voucher per i redditi più bassi. La Lega si oppone, nucleare, opposizioni all'attacco su tempi e sicurezza dopo l'ok della Camera al DDL. La strage di Cramontanai, coniugi Moretti davanti ai magistrati. Contro di noi solo falsità, dice Jessica. Tu puoi abbracciare i figli, risponde la madre di una vittima. 4 medici rinviati a giudizio per la morte di Andrea Purgatori. Per tutti l'accusa di omicidio colposo. Il processo inizierà il prossimo 12 gennaio. Oggi è la giornata mondiale dell'ambiente, focus sulle soluzioni per il clima ispirate dalla natura. Allarme dell'ONU sul rialzo delle temperature, bisogna accelerare la transizione. Gli 80 anni di Stefania Sandrelli, icona del cinema italiano, il debutto da adolescente, gli amori con Gino Paoli e Giovanni Soldati, i premi più prestigiosi.

0: cinema. A Roland Garros alle 19 la semifinale azzurra Cobolli di Arnaldi, Bolelli Vavassori KO nel doppio, F1 le Ferrari volano nelle libere a Monte Carlo, MotoGP in Ungheria, Bagnaia 14esimo nelle prequalifiche.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Ti dedico il silenzio, c'è ultimo su Radio Italia, solo musica italiana. Buona serata del venerdì, buon inizio di weekend.
1: Buon inizio di weekend, canta ultimo, meriti anche tu un posto da visitare. Noi, anche se virtualmente, vi facciamo visitare Radio Italia, solo musica italiana. Eccoci qua, questo è lo studio della diretta. Sì. C'è Daniela Cappelletti,
0: c'è Emiliano Nino Picardi,
1: quella con gli occhiali.
0: Perché tu sei quello con gli occhiali, però da sole. Perché diciamole le robe come stanno. Sei in diretta, bello, scialato, come veramente inizio estate, il tuo occhiale da sole.
1: Perché
0: la tua polo da Old Money Style
1: ci sta, guarda che anche dall'altra parte del vetro in regia, per continuare questa visita virtuale.
0: Sentiamo
1: nella parte dove
0: dici.
1: Sono tutti i bottoni, dove si toccano le cose,
0: dove si pigiano i tasti,
1: c'è Edoardo Stanzini, è di anche lui vestito tipicamente da estate,
0: c'ha c'ha una maglietta nera,
1: il suo pantaloncino di jeans
0: e la sua divisa estiva. Però se c'è Edo Stanzini significa che Nino tu devi cantare.
1: Vado?
0: Vadi contessina.
1: Puoi dirigere l'orchestra, per favore.
0: Sto facendo, vado, inizio.
1: E Edo Stanzini.

0: voglio.
1: Ho diretto bene?
2: Hai diretto benissimo.
1: No, meno male. Vale,
2: hai
1: meno
2: diretto
1: male.
2: Benissimo.
1: Abbiamo il nostro numero e ci potete scrivere al 331-995-0095. WhatsAppini, note audio brevi magari.
2: Per esempio, io sono curioso di sapere se qualcuno ce l'ha l'abbigliamento estivo, perché magari sta partendo per una vacanzina o per un weekend, o semplicemente si dedica, si regala una giornata, un pomeriggio, tardo pomeriggio ormai, di relax, e magari se avete un abbigliamento estivo ce lo fate sapere, sono curioso.
1: Che c'è il pantaloncino, l'infradito,
2: se qualcuno non è vestito formale, ecco. Se qualcuno non è vestito da agente immobiliare, che sono sempre precisissimi,
1: molto eleganti,
2: estremamente eleganti.
1: Comunque, per tutti quanti, noi ci siamo fino alle 21, come ogni sera tra lunedì e il venerdì, e se volete scaricate anche l'app, così si sta insieme.
2: Lei è elegante, brava, tecnicamente ineccepibile, questa canzone è meravigliosa, Giorgia. Abbiamo

0: Stasera a Bibione la data zero de La notte di certe notti, il nuovo tour di Ligabue, di solito dal vivo quando suona Piccola stella senza cielo, quella appena ascoltata qui su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Il cielo viene giù.
0: No, ma in Liga può anche smettere di cantare.
1: Sì, cioè, sì,
0: può
1: sì.
0: Anche non preoccuparsi.
1: Viene proprio giù tutto.
0: È una cosa incredibile.
1: Lo so.
0: Meraviglioso.
1: Belli i concerti del Liga. Bello. Belli, belli, belli da vedere.
0: Belli
1: sempre.
0: Chi se li godrà quest'estate.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Dal 20 luglio al 1 agosto Radio Italia vola a Villa Simius in Sardegna.
5: Ci saranno dirette, animazione, DJ set e ovviamente la grande musica italiana.
4: Con noi ci saranno Serena Brancale ed Elettra Lamborghini.
5: Fai le valigie e parti anche tu.
4: Ti aspettiamo al Voi Tanca Village.
5: L'estate di Radio Italia suona con Voi Hotels. Info e prenotazioni su voihotels.com e nelle agenzie di viaggio.
4: Lasciati travolgere dall'energia. Ci vediamo là.
6: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
7: E a noi che ci piacciono tanto!
6: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
8: Non lasciatevi tentare da altri impegni. Giovedì alle 21.15 c'è la nuova puntata di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento continua.
9: Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. Tutti i giovedì alle 21.15 su Sky.
10: Pronto?
11: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
10: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5 per 1000.unicef.it.

0: vista auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
2: Mon amour, che fragrance, che ammorbidante, oh là là, c'est travolgente. Con Mon amour le bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
3: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
4: Io.
3: E la multa dell'altro giorno?
4: Io.
3: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
4: Io.
3: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
4: Io.
5: Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
6: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
8: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis. Che risparmiao!
9: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
10: Radio Italia Solo Musica Italiana è radio ufficiale del Giova Summer Party 2026.
11: Alla ricerca della qualità.
12: La sentite? È Carlotta, la mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
11: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la burrata Saper di Sapori, il meglio di Selex da 125 grammi. Per tutto giugno, con spesa difesa a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercato.
12: Porca vacca, non sul tappeto!
13: Sei invitato a Radio Italia Party, la musica italiana che si balla mixata, le canzoni che ascoltate tutti i giorni su Radio Italia Solo Musica Italiana, remixate e mashupate dai migliori producer italiani. Ve le facciamo ascoltare noi,
14: Paoletta
13: e Luca Camorcia. Radio Italia Party, ogni sabato alle 22 su Radio Italia Solo Musica Italiana.

0: time.
1: Ah, un duetto quindi, Nino e Gali, Good Times su Radio Italia, solo musica italiana. Tra poco iniziano i mondiali di calcio.
2: Meno 6,
1: no?
2: Sì, l'11 iniziano.
1: All'11, perfetto. In tanti stanno cercando di prevedere l'andamento di questo campionato del mondo. Tutte le volte c'è qualcuno che fa dei pronostici. Il primo, uno dei primi fu Polpo Pol,
2: certo.
1: Ricordate cos'era, Sudafrica 2010?
2: Se non sbaglio, sì, lo mettevano dentro l'acquario, sì. Lui doveva acchiappare una pallina colorata che rappresentava l'una o l'altra squadra.
1: No, ci ha beccato per un
2: quasi
1: po',
2: sempre, sì, fino alla semifinale, se non ricordo male, ci beccò. Questa volta non è un polpo, ma è un economista.
1: È una cosa seria, perché questo signore tedesco, come dicevo, uno scienziato praticamente, ha già previsto gli ultimi 3 vincitori del mondiale e lui ha detto che quest'anno vincerà l'Olanda.
2: Vince l'Olanda, secondo lui. Questo suo divertissement, questo suo modo di divertirsi, lui fa dell'economista, nella vita non si occupa di calcio, è iniziato quasi per scherzo, anzi quasi come presa in giro, per l'appunto 3 edizioni fa del mondiale, le ha sempre beccate tutte, quindi vuoi vedere che anche questa volta
1: lui
2: ci ha visto giusto?
1: Guarda proprio delle cose tecniche precise, no? Utilizza un modello scientifico che si basa sul PIL, sulla popolazione, sulla cultura calcistica e sul ranking FIFA di un paese. Se mettendo e incrociando tutti questi dati, quest'anno è uscita fuori l'Olanda.
2: Stando alla sua previsione, la finale è Olanda-Portogallo e l'Olanda vince quella partita nei 90 minuti. Cioè non so neanche come abbia fatto, neanche ai supplementari.
1: Ma dai, tira a indovinare.
2: Senti, allora l'Olanda ha una squadra che non è malvagissima, anzi c'è una bella squadra, non fatta però di nomi importantissimi, cioè non ci sono giocatori che dici caspita, non c'è Yamal, non c'è Ronaldo, ci sono c'è Kop Meiners della Juventus, c'è un ragazzo che si chiama Timber che è molto forte, c'è Van Dijk, non ci sono però campionissimi di quelli che dici.
1: Però giocano tutti, militano tutti in squadre importanti, immagino.
2: Grosso modo sì,
1: ma
2: c'è Malen della Roma.
1: Però
2: ecco,
1: diverse volte che alle volte è più forte proprio la squadra, l'essere coesi, no? L'essere attaccati alla maglia.
2: Probabilmente hanno un bel gruppo, sì.
1: Che avere tanti campioni che poi giocano in maniera disunita.
2: È vero, effettivamente questo potrebbe essere
1: il
2: dato.
1: Vediamo.
2: L'Olanda esordisce domenica 14 contro il Giappone. Se le previsioni di questo matematico sono giuste, il giorno dopo per loro non sarà un lunedì nero.
3: Noi due siamo bravi.

0: richiamerò.
1: Mahmood su Radio Italia, solo musica italiana tuta gold. Non so se abbia una tuta tutta color oro, sicuramente il cellulare che squilla parecchio è quello di Max Pezzali in questo periodo, perché sta per riandare in tour, ricominciare la sua attività live, quindi immagino che siano giorni piuttosto intensi per lui.
2: Però prima di tornare a riempire gli stadi ovunque in Italia, Pezzali si è tolto una soddisfazione grandissima, perché in edicola è uscito un numero di Topolino che vede proprio Max nelle vesti di direttore.
1: Sì.
2: E lui ha commentato così perché, tra le altre cose, è da sempre un grande appassionato di fumetti.
1: Chi l'avrebbe mai detto?
2: Infatti, dice: un evento unico, un sogno che avevo fin da bambino e che incredibilmente è diventato realtà.
1: Tra le pagine di questo nuovo numero, che per i collezionisti è il 3680, si possono leggere le storie Paperino e il suono del tempo, chilometri di lettere e il paperotto che leggeva Ryder Duck.
2: Ecco, quindi insomma, sappiate, per gli appassionati, per chi parla questa lingua, sì, per me è un po' difficile, però.
1: Sono carini. Topolino è carinissimo.
2: Bellissimo, bellissimo da sempre. Anche tra le battute dei personaggi, Topolino compreso, si sprecano proprio i riferimenti alle canzoni, all'immaginario del mondo degli 883 di Max Pezzali,
1: sì,
2: quel
1: certo
2: mood là che hanno loro.
1: Se l'è portato fin dentro al fumetto. Tu sai che il Topolino è anche un grande detective, giusto?
2: Giusto.
1: Magari lui lo scopre che ha ucciso l'uomo ragno.
2: Ma guarda, la volta buona dopo tutti questi anni.
1: Là, potrebbe,
2: non lo so.
1: Chi lo sa. Nel frattempo Max Pezzali ve lo facciamo ritrovare. Qui però, insieme ad Eros Ramazzotti, il duetto di Come nei film su Radio Italia, solo musica italiana.

0: ci stancano mai nemmeno loro. Eros Ramazzotti e Max Pezzali, come nei film, su Radio Italia, sulla musica italiana.
1: Come alla radio, con noi fino alle 21. Se avete voglia, vi accompagniamo in questo venerdì sera.
2: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un "dove eravamo rimasti?". Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
5: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
6: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
7: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
6: Che estate esagerata!
7: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
8: Allora, ci siete?
9: Acquavira ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
10: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Seresto, allaccia la libertà!
12: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
10: Eh?
13: MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni, pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
12: MD, buon viaggio Italia!
14: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in 2 fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
15: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
16: Quanti anni hai?
15: 80! 80 anni! Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
17: Eleganza, velocità e Argentina. Vivi la magia del grande polo. Domenica 7 giugno torna la Il Portegno Golden Cup, la 5ª edizione del celebre torneo di polo. Al Magenta Polo Club di Mesero, il fascino del polo incontra l'anima più autentica dell'Argentina. La sfida dei team nella conquista della Golden Cup, il profumo dell'asado, la convivialità, il glamour e un'atmosfera unica in pieno stile portegno. Golden Cup 2026. L'Argentina, per un giorno, è qui.
18: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Taneta X Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
19: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
20: Ok, e quindi?
19: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
20: Allora la risposta è... MG.
21: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
22: Ti aspettiamo negli MG Store.
23: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.

0: di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Quando dici una cosa un po' così, ma non la dici tutta. Le mezze verità, quelle di Gigi D'Alessio qui su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Purtroppo c'è una verità intera, sì. Quella che non andrà in scena, la partita tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli.
1: Semifinale del Roland Garros,
2: il derby tutto italiano che aspettavamo tutti. Purtroppo Arnaldi sta male, è stato messo KO da un virus. A me dispiace proprio perché ha avuto un coraggio, ha fatto una fatica per arrivare fin lì, ha recuperato tantissime posizioni in ranking e la partita, che il match che doveva giocarsi alle 19 non si giocherà. L'aspettavamo tutti come si aspetta veramente la vigilia di Natale.
1: È un peccato. Peccato, però sono
2: veramente
1: cose
2: che brutta
1: per
2: cosa.
1: Quanto ho capito, nel tennis succede spesso, insomma, problemi fisici, malesseri.
2: Viaggiano tanto, vedono tante persone, il virus te lo puoi anche beccare. Poi ha fatto una fatica nelle scorse qualificazioni che insomma, non lo so, perplessa.
1: Quel che è certo è che domenica Cobolli sfida Zverev per la finale del Roland
2: Garros, freschissimo, quindi... perché non ha neanche giocato, quindi insomma, per lui forse una chance in più.
1: Speriamo. Nel frattempo

0: Questo è il titolo dell'ultima di Samurai J, Flamenco Paranoia, le ultime parole della canzone, proprio le dice.
1: L'abbiamo appena ascoltata qui su Radio Italia Solo Musica Italiana, mentre vi accompagniamo all'inizio di questo venerdì sera.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.

0: amici, per errore Tiziano Ferro su Radio Italia, uno dei suoi classici allo stadio, visto che abbiamo parlato tanto di tennis, un briciolo sul calcio. Si torna allo stadio 23-24 agosto, prima giornata di Serie A. Sono in corso i sorteggi, si inizia con Atalanta-Sassuolo, Bologna-Lazio, la Juve che va in Ciociaria a Frosinone, e l'Inter che incontra il Monza, il Napoli contro il Genoa.
1: Insomma, manca un po', che dici, ne parliamo più a ridosso? Le vuoi parlare il 5 di giugno?
0: Noi appassionati di pallone abbiamo bisogno di essere nutriti tutti,
1: certo,
0: i giorni.
1: Certo, giusto, giusto, come noi altri appassionati del tennis.
0: Esatto,
1: intanto altre due ore insieme con Emiliano, con Daniela, sono le 19:01.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi, le Prealpi e le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro. Nella mattinata di domani, discreto soleggiamento sulle regioni centro-meridionali, nonostante la presenza di nubi sparse. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, con qualche pioggia al nord-ovest, specie sui rilievi. In giornata poche variazioni, ma degli episodi di instabilità potrebbero registrarsi anche lungo tutta la dorsale appenninica. Sono queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: La nuova di Raf si chiama Pazzi Stupidi Ragazzi su Radio Italia, solo musica italiana. Buona serata, buon venerdì. E siamo le due, Emiliano, Nino Picardi, Daniela Cappelletti. Sono quasi le 7:10 in questo inizio di weekend. Quanto è bella la gentilezza.
1: Quanto è bella e quanto è dimenticata. Ci sono una serie di comportamenti che veramente sono piccolissime cose, ma
0: dovrebbero essere naturali, direi, tra l'altro.
1: Anche perché quando li ricevi o quando li fai hanno il potere di cambiarti una giornata.
0: Tipo Nino.
1: Ha provato ad elencarli. Restituire un oggetto prestato in ottime condizioni.
0: Se
1: ti danno una cosa tenuta bene, la restituisci tenuta bene.
0: Se no la ricompri nuova, no?
1: Esatto.
0: Funziona così. Poi
1: esatto.
0: A tenere aperta la porta se sta entrando un'altra persona.
1: No, scusa, sei dentro il palazzo, ti apro la porta.
0: Il minimo indispensabile per la convivenza.
1: Purtroppo questa poi non succede mai, soprattutto nelle grandi metropoli.
0: A me fa impazzire.
1: Lasciare uscire la gente dal vagone della metropolitana prima di entrarci.
0: Non è gentilezza, è logica.
1: Intelligenza,
0: non è gentilezza.
1: Incredibile.
0: Non abbandonare il carrello al supermercato tra le corsie, intralciando le altre persone.
1: Quante volte capita?
0: Senso che lì, non ascoltare la musica ad alto volume sui mezzi pubblici, disturbando gli altri. Siccome siamo nel 3000, siccome hanno inventato le cuffiette col filo, senza filo, come ti pare, usale.
1: Basta mettere quelle e evitare di rompere le scatole agli altri. Qua ci siamo già a un livello superiore, perché è gentile dare valore al tempo degli altri. Se hai un appuntamento, magari in questo venerdì sera appena cominciato, e non c'hai voglia di andare, avverti in tempo che non andrai.
0: Non 10 minuti prima.
1: Il tempo degli altri è prezioso. Non dire, non vengo, c'ho mal di testa, non vengo.
0: Si pacca 10 minuti prima.
1: No.
0: Anche bussare sempre prima di entrare in una stanza, anche se è la camera del figlio, sarebbe buona cosa.
1: Sì, anche perché si insegna la gentilezza anche ai più giovani. Rispettare lo spazio personale. Attenzione, in coda, evitare di stare troppo attaccati agli altri, sia quando siamo in automobile, ma soprattutto quando siamo in coda a piedi.
0: Ma quelli che ti stanno attaccati,
1: dietro,
0: che senti l'alito sul collo.
1: Mamma mia, che sembra...
0: Io mi giro, li fulmino.
1: Io a volte dico,
0: con il mio buon carattere.
1: Vieni a casa con me.
0: Occhio che qualcuno prima o poi ti prende in parola. E poi non giudicare o commentare le scelte alimentari degli altri, a meno che non siano loro a iniziare una conversazione a riguardo, e anche se iniziano loro, non giudicare lo stesso.
1: Sono d'accordo.
2: Disco Italia è Buon Vento di Jovanotti e Alfa.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero. Per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

0: chiamami sempre amore. Perché noi siamo amore.
1: Bene, se vuoi far colpo su qualcuno, qualcuna con cui stai uscendo in questo venerdì, ecco, sera, sei sulla radio giusta, su Radio Italia Solo Musica Italiana. Vi abbiamo regalato Chiamami Ancora Amore con Roberto Vecchioni. Secondo me la persona accanto si è sciolta proprio. Cioè,
2: sì, se gliel'hai dedicata.
1: Certo, in qualche modo.
2: Cioè, devi essere brillante in quel momento lì,
1: fare
2: però.
1: Un po' quel gesto.
2: Come lo faresti tu? Sentiamo,
1: dai. Bella, questa è per te.
2: Ma che Achille Lauro? È bella.
1: Ehi, bella, questa è per te.
2: Lasciamo stare le tue tattiche.
3: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
7: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
11: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri, due grigliatine. E tu?
12: Ah no, io riparto con Boscolo.
13: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
14: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
15: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
14: Scontata.
16: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
14: Super scontata.
17: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
18: Ehi umano, abbaio a te. Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
19: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis. Che risparmio.

0: Wi-Fi, non molliamo mai, frate!
1: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky. Convenienza? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su conad.it.
3: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
5: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
6: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
7: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i succhi Selex, vari gusti da un litro, per tutto giugno a solo 1,15 euro. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
8: Dai, scudo, non essere arrabbiato.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Ma che tu dica fa? Angelina Mango su Radio Italia, solo musica italiana. Parliamo di cose bellissime, parliamo di una data.
1: Ma che vo diciamo a fa?
0: Fa la croce sul calendario su quella data.
1: Che vo diciamo a fa? Siamo pronti a tornare con Radio Italia Live, il concerto. Notino presenta l'edizione palermitana, quella del 28 di giugno al Foro Italico. Una serata pazzesca, piena di musica, piena di grandissimi artisti.
0: Con la Radio Italia Live Orchestra, diretta dal maestro Bruno Santori, sul palco saliranno Achille Lauro.
1: Aspetta, presente.
0: Bambole di Pezza.
1: Presenti.
0: Serena Brancale.
1: Presente.
0: Tutti così, mono, sì. Dai. Ernia. Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci e a Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J.
1: Ovvio che vi aspettiamo, davanti a quel mare meraviglioso di Palermo, in quel posto spettacolare che è il Foro Italico.
0: Stupendo.
1: Se ci siete, se siete in zona, correte là perché sarà bellissimo, ma se non potete, Radio Italia Live, il concerto sarà trasmesso in diretta, ovviamente, su Radio Italia Solo Musica Italiana, su Radio Italia TV, in streaming sul nostro sito radioitalia.it e sul nostro canale YouTube, oltre che sulle app ufficiali di Radio Italia per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi.
0: Ecco. Siamo ovunque, però, anche sulle nostre pagine social, Instagram, TikTok, Facebook, X, YouTube, in contemporanea in TV su Sky 1, Now e TV 8 a partire dalle 20:40 del 28 di giugno.
1: Potrete partecipare anche con l'hashtag Relive. Tutte le info, se volete, le trovate su radioitalia.it, il nostro sito. Nel cast c'è pure lui.
0: C'è lui, lo ascoltiamo, Ermal Meta.

0: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: Non è detto. Anche Laura Pausini su Radio Italia Solo Musica Italiana, storica l'amicizia tra Laura Pausini e Biagio Antonacci, che però negli ultimi giorni ha voluto documentare questo rapporto molto intimo, molto stretto, proprio bello solido, con due grandi protagonisti del mondo della musica.
1: Esatto, Biagio si è ritrovato a tavola con Olly e Giulie e tutta la loro ciurma genovese, perché si muovono in ciurma loro, eh. Alla fine della cena sono saltate fuori le chitarre, inevitabilmente è iniziato lo spettacolo, Biagio e i suoi amici hanno cantato a squarciagola Iris, che poi è uno dei più grandi successi di Biagio, no?
0: Lui ha detto: il salto generazionale non mi fa perdere l'equilibrio, questo è il commento sui social, mentre per Giulie, che ha ospitato Biagio nell'album Solito Cinema, Antonacci è, dice proprio testuale, semplicemente una leggenda.
1: È bello che due generazioni diverse di persone e artisti così talentuosi riescano a stare insieme, a collaborare, ad essere anche amici. Mi piace molto l'idea.
0: Intanto questa è proprio la nuova di Biagio Antonacci, si chiama You and Me.

0: Yeah, mi piace un sacco questo yeah, finale, il venerdì sera di Radio Italia, solo musica italiana, anche la nuova di Biagio Antonacci, You and Me, che abbiamo appena ascoltato.
1: E sono subito 100 messaggi e un numero preferito a cui chiamare per tutta l'estate.
0: Cosa?
1: You and Me, estate del 2001, te la ricordi questa cosa?
0: La card!
1: Certo, la card!
0: Incredibile, è vero.
2: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
3: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
4: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
3: Oh, Contacta! Adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
7: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
8: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte buona spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
7: Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia.
9: Eleganza, velocità e Argentina. Vivi la magia del Grande Polo. Domenica 7 giugno torna la Il Portegno Golden Cup, la quinta edizione del celebre torneo di polo. Al Magenta Polo Club di Mesero, il fascino del polo incontra l'anima più autentica dell'Argentina. La sfida dei team nella conquista della Golden Cup, il profumo dell'asado, la convivialità, il glamour e un'atmosfera unica in pieno stile portegno. Golden Cup 2026. L'Argentina, per un giorno, è qui.
10: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
11: Un set di 3 valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
10: Che estate esagerata!
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
13: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
14: Ops.
13: Ops.
14: Ops.
13: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
14: Ops.
13: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
15: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
16: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
17: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
18: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
19: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
20: Alla Coop le ciliegie e fior fiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
21: E a noi che ci piacciono tanto!
20: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
22: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
23: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre, da quando non si chiamavano così.
22: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
23: Rispetto per le persone.
22: Recycle.
23: Dare nuova vita alle cose.
22: ESG.
23: Fare la cosa giusta, da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
24: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidant! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour, le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
25: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di €1.500, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
26: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i €50 di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.

parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

danza classica facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di pita nei radio in questo fottutissimo 2020.

0: Mi piace perché è un po' da sulle mani il ritorno di Dolce Nera. Epopea
1: sì.
0: Su Radio Italia Solo Musica Italiana è un'epopea quella del tennis italiano a Roland Garros e quindi informiamoci subito sul
1: tutti i suoni del mondo per annunciare il tennis. Purtroppo l'abbiamo detto prima, è notizia degli ultimi, dell'ultima mezz'ora, dell'ultima oretta, che insomma Matteo Arnaldi non giocherà la semifinale di Roland Garros contro Cobolli perché si è sentito male, ha avuto un virus, quindi molto molto triste questa cosa, molto triste per un sacco di motivi. Parliamo però del nostro Beniamino,
0: il nostro Iannicone nazionale. Dov'è?
1: Si trova in Sardegna.
0: Ah beh, hai
1: è
0: capito.
1: Andato là, per la precisione a Porto Raffaele, per ritrovare Porto Raffaele, per trovare energie che ha un pochino perduto in questo periodo, insieme alla sua fidanzata Laila. E essendo in questa zona meravigliosa della Sardegna, starebbe pensando anche di acquistare una villa vista mare proprio lì a Porto Raffaele.
0: Una cosetta praticamente, una villetta.
1: Uno dei posti più belli della Sardegna. Beh, a mio avviso. Comunque la nuova villa potrebbe diventare una sorta di rifugio nei periodi in cui Sinner decide di prendersi una pausa dal tennis. Poco, perché poche pause.
0: Sì,
1: poche
0: pause, però potrebbe essere il suo buon ritiro.
1: Lì,
0: sì, effettivamente.
1: Non va. In sua assenza, appunto, abbiamo visto quello che è successo, abbiamo quindi la finalissima domenica.
0: So, non si sa ancora l'orario,
1: forse
0: esatto.
1: L'hanno già detto negli ultimi minuti, non lo so.
0: Cos'è, Cobolli Zverev?
1: Esattamente.
0: La finale, vabbè, sì, scopriamo. Sì, sì. Io me lo immagino Sinner in Sardegna. Buoni questi canederli, cosa sono?
1: No, è
0: sono seados, sono seados.
1: Pane Carazau.
0: Canederlo seados. Buono. Canederlo col miele.
1: Sì,
0: non male.
1: Se ci sei.
0: Aio.
1: È veramente un guaio. Io spero che Sinner non ci stia ascoltando in questo momento, guarda.

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera? Lo chiede nella nuova Noemi insieme a Vito Salamanca. Qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. Non so cosa fa questa sera.
2: Presentazione.
1: Vito.
2: Certo, Salamanca.
1: Non so cosa sera, questa sera cosa faccia Davide da Varese.
2: Ah, pensavo Vito Salamanca.
1: Quello lo so, immagino. Ma
2: immagino.
1: Fa il bottiglione, perché a Salamanca si fa il bottiglione.
2: Stai peggiorando la tua posizione già grave.
1: Davide da Varese, che scrive al 331-995-0095, è in Sardegna lui, anche se è da Varese. È ad Alghero con la sua squadra Varese Triathlon, perché domenica, quindi dopodomani, hanno il mezzo Ironman.
2: Falli in bocca al lupo a tutti gli atleti che lo faranno. Le distanze, per noi che non ne capiamo niente, sono di 1,9 km di moto, di moto, cioè di corsa.
1: Di corsa, credo,
2: 90 in bicicletta e
1: di nuoto, avrà sbagliato.
2: Di nuoto,
1: scheda,
2: sì. 90 in bicicletta e 21 di corsa a piedi. Io neanche le discipline del triathlon conosco.
1: Però
2: di moto, io pensavo andassi in moto.
1: Fosse 1,9 km di moto, lo potrei fare anche io.
2: Purtroppo salutiamo Edo Stanzini, va per favore, che
1: ciao,
2: se ne va.
1: Edo Stanzini, bello guaglione, buona serata.
2: Presto che tardi.
1: Non so chi arriva tra poco.
2: Vabbè, poi capremo. Intanto sono le 20 e 2 minuti.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Putin gela gli spiragli di dialogo sull'Ucraina dal forum di San Pietroburgo. Chiude a Zelensky: nessun motivo di vederci ora, cerco solo di fermare la nostra offensiva. Kiev tra le questioni sul tavolo del vertice europeo sui Balcani. La premier Meloni salta all'ultimo minuto l'assenza per il ritardo alla cerimonia dei carabinieri. Si allontana la speranza di una tregua in Libano, non si fermano i raid israeliani, combattimenti nel sud del paese. Dure parole del presidente Aoun contro Hezbollah e l'Iran. Caro carburanti, scade domani, il taglio delle accise potrebbe arrivare già stasera, il decreto per la proroga, slitta il voucher per i redditi più bassi. Strage di Cremona, lungo interrogatorio per i coniugi Moretti e Jessica, contestato anche il reato di falso documentale per una fattura sul mousse fonoassorbente. È la giornata mondiale dell'ambiente, al centro soluzioni per il clima ispirate dalla natura. L'ONU lancia l'allarme sul rialzo delle temperature, accelerare la transizione. Presentato il calendario di Serie A per la prima giornata, l'Inter in casa contro il Monza, il Napoli a Genova, all'Olimpico Roma-Fiorentina e alla terza ci sono già i big match. Roland Garros, Arnaldi si ritira per via di un virus e Cobolli va in finale contro Zverev. Formula 1 nelle libere a Monte Carlo, dominio Ferrari, MotoGP in pista in Ungheria.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera. In Lombardia, sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa, traffico bloccato causa incidente tra l'incrocio Gallarate, statale 341 Gallaratese e l'incrocio Casello-Busto Arsizio a 8 Milano-Varese. Sulla statale 42 del Tonale della Mendola, traffico bloccato, si tratta di incidente tra l'incrocio Bergamo e l'incrocio Bergamo, statale 342 Briantea e statale 671 Valseriana. Nel Lazio, sulla statale 630 Ausonia, ci sarà senso unico alternato con lavori in corso. Dalle 7 dell'8 alle 6 del 28 di giugno tra l'incrocio Cassino, strada statale 6 Casilina, e l'incrocio Casello Cassino a 1 Milano-Napoli. In Liguria, sulla statale 28 Colle di Nava, ci sarà chiusura notturna, quindi tratto chiuso per lavori dalle 22 dell'8 alle 6 del 9 giugno tra l'incrocio Pieve di Teco, strada statale 456 della Valle Roscia, e l'incrocio Chiusa Vecchia. Torniamo in Lombardia, sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga ci sarà riduzione carreggiata a causa lavori in corso dalle 22 del 10 alle 5 dell'11 giugno tra Molteno e l'incrocio Oggiono direzione Lecco. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Prima di partire per un viaggio fai sempre controllare il tuo veicolo e così guiderai più sicuro.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Vasco Rossi, come nelle favole su Radio Italia, solo musica italiana. Vasco che sta per salire veramente tra pochissimi minuti sul palco a Ferrara per il primo dei due appuntamenti sold out al Parco Urbano Giorgio Bassani. Dopo il successo incredibile della Data Zero di Rimini, inizia ufficialmente Vasco Live 2026, di cui noi siamo proprio la radio ufficiale.
1: Molto, molto, con molto affetto e con molto onore siamo nuovamente la radio ufficiale. Però il Vasco non me la racconta bene, non me la racconta giusto. Allora, nelle ultime ore il faccione del comandante di Vasco Rossi è apparso un po' a sorpresa su dei manifesti affissi un po' in tutta Italia, e cioè? Noi ci siamo incuriositi. Da Milano a Napoli, Roma, Bologna, ci sono questi grandi manifesti elettronici delle città in cui si vedono le fotografie in bianco e nero di Vasco Rossi immortalato in cinque espressioni diverse.
0: Questo 5 in realtà potrebbe indicare i 50 anni di carriera che Vasco ha promesso di festeggiare il prossimo anno con un concerto dal vivo senza precedenti. E se tu pensi che Vasco ha già infranto qualunque record,
1: Modena Park insegna,
0: capito?
1: Per essere più senza grande di Modena Park, che facciamo?
0: Non lo so, sulla luna. Vasco sulla
1: affittiamo
0: luna.
1: Affittiamo tutta la luna.
0: Sì, tutta. Potrebbe farlo solo lui probabilmente.
1: Buona idea.

0: Sugar, Zucchero su Radio Italia Solo Musica Italiana, il volo alle 20 e 22 di questo venerdì sera insieme, ancora ben ritrovati, buon inizio di fine settimana, Cappelletti Picardi con voi, ha preso il primo volo per essere qui disponibile alla parte tecnica, Nino, protocollo Larizza.
1: Bravissimo che anche questa serata ce la dedica in regia, pigiare i bottoni, il nostro protocollo preciso.
0: Meno male, grazie.
2: Fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Mongi e Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
4: Dal 6 al 14 giugno torna la Milano Football Week. Il campo da calcio più bello di Milano si accende sotto le torri di City Life con partite, sfide e attività per tutta la famiglia. La Gazzetta dello Sport ti aspetta alla Milano Football Week. Emozioni, divertimento e tanto tanto calcio. City Life, Milano, dal 6 al 14 giugno, perché il calcio è di chi lo gioca.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
8: C'era un ragazzo.
9: Dopo il grande successo nei Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
10: Fattima dare dalla mamma.
9: Info e biglietti su tridentmusic.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
11: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
12: Quanti anni hai?
11: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
13: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
14: La pubblicità sembra durare per sempre.
15: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
16: Poche cose sono per sempre.
15: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
17: Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salvafreschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al 1° settembre e salva la freschezza, solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.

0: La nuova collaborazione tra Clara e San Giovanni si chiama Le ragazze, l'avete appena ascoltata nel venerdì sera di Radio Italia, solo musica italiana. Le persone, anzi il mondo, si divide in due grandi categorie, gli ordinati e i disordinati.
1: Ora, gli ordinati di cui non abbiamo traccia.
0: Esatto, perché poi ci sono persone che sono particolarmente brave a fare ordine, io non sono tra quelle, ma non per questi motivi, perché c'ho caos in testa.
1: Non per quello che stiamo per raccontarvi, spesso e volentieri chi è disordinato riesce a essere ordinato nel suo disordine, cioè riesce
0: è
1: a trovare
0: vero,
1: le cose
0: più facilmente.
1: È quello
0: che dico io, la scusa che uso.
1: C'è comunque uno studio sui comportamenti umani, secondo il quale chi lascia, cioè tutti, i vestiti su quella che viene chiamata la sedia del disordine, cioè entri in casa, ti levi la maglietta e l'appoggi su quella sedia, è più intelligente rispetto alla media.
0: Analizziamo questa cosa. Vai. Chiaramente diciamo che gli esperti dicono che chi tende a creare l'accumulo sulla sedia sarebbe più intelligente, perché un quoziente intellettivo superiore tende a rifiutare i compiti ripetitivi a basso valore cognitivo, come piegare i vestiti ogni singola sera. E invece propenso questo genere di persone a ottimizzare, sono propenso a ottimizzare il tempo ed energie mentali per destinarle a cose ben più importanti.
1: Certo, buttarsi sul divano, ovvio. Io
0: non
1: posso
0: conquistare il mondo.
1: No, torno a casa, piego i vestiti. No, mi devo piegare io sul divano.
0: Io faccio di più, ma non perché sono intelligente, perché ripeto, ho il caos nella testa.
1: È giusto.
0: Ho la cassapanca del disordine, al fondo del letto, ho presente quella specie di cassapanca.
1: Sì, sì, spesso e volentieri si trova.
0: Piena zeppa di vestiti.
1: Cioè, nonostante la cassapanca potrebbe ospitare dei vestiti.
0: Ospita delle scarpe.
1: Tu li butti sopra.
0: Non ci stanno, o l'uno o l'altro.
1: Credo che non ci sia nessuno. Nino, tu ce l'hai. Quando torni a casa, cosa fai? I vestiti li butti dove?
0: Il nostro regista.
1: Li butti sul letto.
0: Ha picciato la radio.
1: Non lo sa.
0: A caso. Ma lui è oltre.
1: Ma lui
0: essendo geniale.
1: È un artista. Cosa ci può fare? Scusa.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio. Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

0: Ora che non ho più te, con Cesare Cremonini su Radio Italia Solo Musica Italiana. Sarà che sono un tipo un po' romantico, ma mi immagino che per qualcuno questo venerdì sera, 20:42, gli ultimi 20 minuti con noi due, stia per cominciare la serata pizza.
1: Perché è romantico?
0: La pizza è la cosa più romantica dell'universo.
1: No,
0: se volete,
1: dipende. Cioè,
0: la pizza è romantica.
1: Pizzatone e cipolla non è la cosa più romantica. Buonissima,
0: guarda, romantica,
1: ma non so
0: quanto
1: quella sia romantica.
0: Se è la vostra serata pizza, scrivetelo al 331-995-0095.
2: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto!
2: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
4: Eleganza, velocità e Argentina. Vivi la magia del Grande Polo. Domenica 7 giugno torna la Il Portegno Golden Cup, la quinta edizione del celebre torneo di polo. Al Magenta Polo Club di Mesero, il fascino del polo incontra l'anima più autentica dell'Argentina. La sfida dei team nella conquista della Golden Cup, il profumo dell'asado, la convivialità, il glamour e un'atmosfera unica in pieno stile portegno. Golden Cup 2026. L'Argentina, per un giorno, è qui.
5: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
6: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis, che risparmiao!
7: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
8: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
9: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
10: Un set di 3 valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
9: Che estate esagerata!
10: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
11: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
12: Quanti anni hai?
11: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
13: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
14: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
15: Negramaro, una storia ancora semplice, 2026. Da giugno, i Negramaro saranno in concerto nei più importanti festival e nelle principali arene outdoor d'Italia, fino al gran finale del 20 settembre all'Arena di Verona, per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Scopri tutte le date su friendsandpartners.it. Biglietti disponibili su ticketone.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
17: AAA ti stiamo cercando. Se hai dai 16 anni in su e vuoi passare l'estate più bella della tua vita, prenditi gli ultimi posti rimasti per le vacanze Scuola Zoo in Italia e in Europa. Muoviti, vai su scuolazoo.com, perché se non lo vivi, non ci credi.

0: domenica.
1: Ci portiamo avanti un pochettino e con Safe vi diciamo buona domenica su Radio Italia, sulla musica italiana. Però è venerdì sera e tu giustamente hai chiesto se per qualcuno è serata pizza. Per
2: sì,
1: molti.
2: Massimo del romanticismo, per moltissimi è serata pizza. Stasera venerdì è sempre la nostra serata pizza, se no non è venerdì, scrive Barbara da Dumenza, provincia di Varese se non sbaglio.
1: Poi Greg scrive: sto lavorando in pizzeria e dopo lavoro non me la faccio mancare, una bella calabrese con l'anduia.
2: Oh, che buona, Greg. Che poi dice: questo sì che è romanticismo. Senti che bello che è questo messaggio. Francesca da Cagliari, eia, scrive: ciao carissimi, oggi è serata pizza anche per noi, rigorosamente fatta in casa. Oggi da mio marito senza glutine e senza lattosio. Vi auguro un buon fine settimana, viva la pizza sempre.
1: È una pizza senza pizza praticamente.
2: No, scusa, se non puoi mangiare glutine e lattosio ci sta, effettivamente. Sì. Purtroppo, voglio aggiungo,
1: no, certo,
2: io
1: mica
2: però.
1: È una colpa.
2: Beh, è uno di quei piaceri che però puoi comunque regalarti anche in quei casi.
1: Io
2: là.
1: So che tu non pensi questo, ma che stai dicendo questo?
2: Senti, io me la posso mangiare normale, me la mangio normale. Ecco. Però mi dispiace per lui, buona pizza.

0: Favolare altissimo che Gaia in questa bossa nostra a un certo punto dice una favola da favela. E ci ha fatto le magliette con la diarese, con il dittongo, bellissima.
1: Molto carina.
0: Uno dei successi di quest'estate, secondo me una di quelle più carine di quest'estate.
1: Sì, lo diciamo adesso, fuori onda.
0: Questo è un ritmo brasileiro molto bello, da Kai Piroshka.
1: È da presa bene, direbbero quelli un po' più giovani di me.
0: Sì, sì, brava Gaia, ci hai regalato una bellissima canzone, brava.
1: Allora, salutiamo Antonino Nino Protocollo Larizza che ci ha regalato la sua regia l'ultima oretta. Noi ci sentiamo lunedì alle 18, come sempre Emiliano Nino Picardi e me Daniela Cappelletti. Vi auguriamo quindi un buon weekend.
0: Sì ragazzi, passatelo bene, vi aspettiamo lunedì.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
1: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
2: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: E dove andate quest'estate?
7: In Trentino, con i bambini.
6: Ah, vi piace camminare?
7: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
8: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
9: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
10: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
11: La nazionale femminile di Andrea Soncin torna in campo per le qualificazioni ai mondiali. Venerdì 5 giugno, ore 18:15, allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa, le azzurre sfidano la Serbia in una partita fondamentale per il cammino verso la Coppa del Mondo. La live performance di Lorenzo Fragola durante l'intervallo. Vivi l'emozione della nazionale dal vivo e sostieni le azzurre. Acquista subito il tuo biglietto su ticketing.fgc.it.
12: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
13: Ops.
12: Ops.
13: Ops.
12: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
13: Ops.
12: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
14: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
15: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
16: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
17: Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salva freschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al 1° settembre e salva la freschezza. Solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Electronics fino al 17 giugno. C'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
2: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole!
3: Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
4: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
2: Oh, Contacta! Adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
6: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti

0: I prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
1: Salve, ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
4: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
6: Wow.
5: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954. Murprotec.it.
7: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
8: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
10: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
11: La pubblicità sembra durare per sempre.
12: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
11: Poche cose sono per sempre.
12: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
13: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene il tuo portafogli.
14: E a noi che ci piacciono tanto
13: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: A Radio Italia, solo musica italiana, sono le 22.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Putin chiude a Zelensky: nessun motivo di vederci ora, cerca solo di fermare la nostra offensiva. Il presidente ucraino replica: la parte russa sceglie di nuovo la guerra. Kiev tra le questioni sul tavolo del vertice europeo sui Balcani. Meloni dà forfè all'ultimo minuto per il ritardo a una cerimonia dei carabinieri. Si allontana la speranza di una tregua in Libano, non si fermano i raid israeliani, combattimenti nel sud del paese, dure parole del presidente Aoun contro Hezbollah e l'Iran. Caro carburanti, scade domani il taglio delle accise, già stasera potrebbe arrivare il decreto per la proroga, slitta il voucher per i redditi più bassi. Strage di Cramontana, lungo interrogatorio per i coniugi Moretti. A Jessica ha contestato anche il reato di falso documentale per una fattura sulla schiuma fonoassorbente del locale. Sono accusati di omicidio colposo i quattro medici rinviati a giudizio per la morte del giornalista Andrea Purgatori. Il processo inizierà il 12 gennaio. Presentato il calendario di Serie A per la prima giornata, l'Inter in casa contro il Monza, il Napoli a Genova, all'Olimpico Roma-Fiorentina e alla terza ci sono già i big match. A Roland Garros Arnaldi si ritira per un virus, in finale contro Zverev, Vacco Bolli, Formula 1 nelle libere di Monte Carlo, dominio Ferrari, MotoGP in pista in Ungheria.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, le

0: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
2: Ah no, io riparto con Boscolo.
3: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
4: Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salva freschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al 1° settembre e salva la freschezza, solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
5: Eleganza, velocità e Argentina. Vivi la magia del Grande Polo. Domenica 7 giugno torna la Il Portegno Golden Cup, la quinta edizione del celebre torneo di polo. Al Magenta Polo Club di Mesero, il fascino del polo incontra l'anima più autentica dell'Argentina. La sfida dei team nella conquista della Golden Cup, il profumo dell'asado, la convivialità, il glamour e un'atmosfera unica in pieno stile portegno. Golden Cup 2026. L'Argentina, per un giorno, è qui.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Bam bam, bambina.
1: Ciao, sono Brash, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee,

0: ultimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso là.
0: Perché sei nuda e io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
1: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgeant! Con Mon amour, le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
2: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
3: Notino, tutta la bellezza in un click.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Dane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
6: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
7: E a noi che ci piacciono tanto!
6: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
2: Da Steven Spielberg.
1: Non riesco a capire, sono persone.
3: No.
2: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
1: Cosa vuoi fare?
3: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Da grande suonerò la pastorale, ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e c'è rimasto male. Padre lascia stare l'alcol, tiro vini, sei severo quando faccio tirocini. Io sono romantico ma pure

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: Jake.
1: Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
0: Perché sono simpatico, giusto?
2: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
0: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
2: Buonanotte.
0: Ma siete ancora qui?
2: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Buon compleanno, a più me buona fortuna, a te partecipa al concorso più me, in palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali, corri da più me e gioca fino al 12 luglio, montepremi totale 25.165 euro, regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: C'era un ragazzo.
8: Dopo il grande successo nei Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour.

0: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavapavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
2: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
3: Io.
2: E la multa dell'altro giorno?
3: Io.
2: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
3: Io.
2: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
3: Io.
4: Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
5: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Allora, ci siete?
7: Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
8: Alla Coop le ciliegie fior fiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
9: E a noi che ci piacciono tanto!
8: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.

E se bastasse una notte, sì, per farci sparire, cancellarci in un lampo come un meteorite, sì, godersi l'impatto, non ci importa alla fine.

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: A Radio Italia, solo musica italiana, sono le 24.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Buonasera da Augusto Abbondanza, un cordiale saluto a chi è all'ascolto. Siamo entrati in sabato 6 giugno 2026. Il nonno aiuta il carabiniere e arrestano il masnadiere. Tre donne sono state arrestate dai carabinieri di Torino dopo aver fregato il portafoglio a un anziano di 83 anni. È stata proprio la vittima, lucidissima, a raccontare quanto gli era accaduto, a descrivere le malviventi, consentendo così alla pattuglia di individuarle. Fingendosi disorientate, le tre avevano chiesto all'anziano informazioni, aiuto, aiuto, noi andare, non sapere dove andare per raggiungere l'ospedale più vicino, ma poi lo avevano cerchiato e strattonato. L'anziano non si è fatto intimidire e ha chiamato il 112 fornendo tutte le indicazioni necessarie. È stato dunque risolto velocemente il caso. In Iran non serve aiuto dell'Europa. L'esercito americano è il più forte del mondo, dice Trump. L'incontro con Khamenei, beh, è possibile se si raggiunge un accordo, ha aggiunto. Carabinieri, nel 212 anniversario della Fondazione Mattarella, ha ricordato il ruolo prezioso dei carabinieri per la pace, la democrazia, libertà dei cittadini. Ha ragione, Presidente. E dunque in Ucraina raid russi dopo le prove di disgelo. In Libano, Israele e Hezbollah sparano ancora. Il governo israeliano non discute la tregua e quindi alta tensione. È stata assolta per legittima difesa Macca Sulayev, la ventenne processata a Torino per aver ammazzato il papà con due coltellate a Ninza Monferrato il 1 marzo del 24 nel corso dell'ennesima lite in famiglia. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte d'Assise di Appello. In primo grado la giovane era stata condannata a 9 anni e 4 mesi. I giudici hanno anche disposto il suo ritorno in libertà. L'ex sindaco di Venezia, Brugnaro Luigi, è stato rinviato a giudizio per la presunta violazione della legge sulle spese elettorali relativamente alla campagna per le amministrative del 2020. Il processo è stato fissato al 21 settembre prossimo. Come si dice in questi casi, Campacavallo. Dice Bianca, io sono la figlia di Paul Gascogne, il calciatore controverso. E voglio dire questo, ho resistito per ben 32 giorni arrivando sesta nel Big Mouth del Grande Fratello che si svolge in Gran Bretagna. Bianca, tutta

0: storia qua, sì, e chi se ne frega. Lo sport, per lo sport i motori, l'automobilismo, la Formula 1, prove libere a Monaco, c'è Monte Carlo, le due Ferrari davanti a Verstappen nel circuito più breve del mondiale. Antonelli comanda il mondiale con la Mercedes che vola, vola. Il motociclismo, la MotoGP, il weekend è sul Balaton, Acosta domina la sessione di prove, Bezzecchi è leader del mondiale a 17 punti di vantaggio su Martin. Dai Bezzecchi. La vicenda di Crans Montanà, i Moretti tornano in aula, la madre di una vittima dice voglio le risposte, presente anche legale per l'Italia, nuove accuse a Jessica, fattura falsa, segregata in casa 5 giorni dal compagno, a Napoli sequestro e maltrattamenti, a Roma chiude la compagna in container. Ma l'attesa di tutti i tifosi, ma anche non i tifosi, perché sono eventi ormai che vanno oltre lo sport, riguardano il tennis e gli Open di Francia. Flavio Cobolli ce l'ha fatta, giocherà la finale contro Zverev. La finale in programma domani a Parigi. Cobolli ha vinto tra l'altro per forfait la sfida italiana. Infatti Arnaldi è stato costretto a rinunciare alla partita perché era stato colpito da un virus e lui ha spiegato cosa è successo. Ho preso questo virus e ho passato ore e ore a vomitare e non ho praticamente mai dormito. Il calcio in amichevole, l'Italia di Baldini aveva esordito battendo il Lussemburgo per 1-0. La prossima gara è prevista domani contro la Grecia, è sempre in amichevole, ma a questo punto c'è moltissima curiosità per questa gestione di Baldini. Dai Silvio. Bene, io ho finito. Prima di lasciarvi ai programmi di Radio Italia, solo musica italiana. Ancora un cordiale saluto da Augusto Abbondanza e a risentirci tra poche ore alle 7:30.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest e in particolare le Alpi, le Prealpi e le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro. Nella mattinata di domani discreto soleggiamento sulle regioni centro-meridionali nonostante la presenza di nubi sparse. Nuvolosità a tratti più compatta al nord con qualche pioggia al nord-ovest specie sui rilievi. Nel pomeriggio episodi di instabilità anche lungo tutta la dorsale appenninica. Per il resto non sono attese importanti variazioni. Sono queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. A voi la buonanotte oppure buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ciao, sono quello che hai incontrato alla festa. Ti ho chiamata solo per sentirti e basta. Sì, lo so, è passata appena un'ora, ma ascolta. C'è

0: Bravo mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.